0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

I'm sorry.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night. Contemplate, so.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ascoltatori di Radio Città Aperta, benvenuti all'appuntamento del giovedì mattina con Domenico Mizzucarrara e la sua Chameleon. Iniziamo subito con questo straordinario pezzo dei Rolling Stones che si intitola Sympathy for the Devil.

Ed iniziamo la puntata di oggi, giovedì 17 settembre. Il compimento del mio 47esimo anno è un mese, perché il mio compleanno è stato lo scorso 17 agosto, quindi oggi è il mio complomese. Tanti auguri a me, tanti auguri a me. E con questo brano, e da questo brano del 1968 dei Rolling Stones, intitolato Sympathy for Devil, con la voce di Mick Jagger, passiamo ad un brano che ha sempre la voce di Mick Jagger, accompagnato con la collaborazione di David Bowie. Già sapete di cosa sto parlando. Sto parlando di un pezzo bellissimo di Marvin Gaye. Marvin Gaye, tra i vari a scrivere questo pezzo assieme a William Mickey Stevenson, nel 1964. Il pezzo si intitola Dancing in the Street, originariamente registrato da Martha and Vandellas, poi ripreso appunto da Mick Jagger, che stiamo ancora sentendo sfumare, e Mick Jagger e David Bowie nel 1985, ed oggi lo riascoltiamo qui a Chameleon.

Gli anni 80 erano anni di fermento per il Duca Bianco, pseudonimo di David Bowie, che nel 1985 collabora con Mick Jagger con questa grande reinterpretazione di Dancing in the Streets. Postumo alla grande collaborazione con i Queen, datata 1981, che è stata importantissima per questo pezzo intitolato The Under Pressure. Collaborazione grandiosa con i Queen nell'album Hot Space.

E quanto si distingue la voce del grande Freddie Mercury con quella del Duca Bianco da David Bowie. Sono due voci completamente contraddistinte, che si capiscono. La voce è abbastanza metallica di Freddie Mercury e quella morbida di David Bowie, che creano un capolavoro, appunto, che abbiamo sentito qui a Chameleon. E vorrei chiudere con un brano dei Queen per fare questa piccola collana di capolavori. Ma prima di parlare di questo pezzo, che non credo sia un pezzo che le radio mandano, è uno di quei pezzi proprio da Radio Città Aperta RCA, Resistenza Culturale Attiva, ovvero quei brani che vengono mandati per la cultura della musica e non i compromessi economici e quant'altro. Quindi tireremo fuori una chicca o dal magico cilindro dopo questo aneddoto che sto per raccontarvi. Ovvero, ci sono due notizie, una brutta e l'altra brutta, e forse ce ne sono tre ancora più, che è ancora più brutta. Non c'è una notizia, come si dice qui a Roma, mai una gioia. La prima notizia è che io non ho giocato il Super Enalotto. La seconda brutta notizia è che il Montepremi è stato vinto. Ora non so quale delle due è la più brutta, perché non l'ho vinto io, non avendolo giocato, non ho vinto io il Montepremi, che consiste a, fermi signori, fermi, 223 milioni di euro. Quindi la terza notizia qual è? È che lo Stato si prende le tasse, da far arrivare intorno ai 178 milioni al vincitore. Quindi noi abbiamo un vincitore che vince 223 milioni di euro e allo Stato gliene vanno una parte, perché poi il vincitore se ne prende 178. Ora, perché questa notizia passa in sordina? Quando ci sono delle organizzazioni, delle associazioni culturali, in genere si fa tutto per beneficenza, no? Di che cosa stai raccontando? Arriviamo alla fine, così arriviamo al dunque e si capisce. Perché quando si fa una cosa per beneficenza, qualcuno mette dei soldi e allora dice: c'è stato un signore che ci ha dato 1.000 euro, e allora si usufruisce di questi 1.000 euro per migliorare il percorso di questa associazione, no? Ora, se lo Stato italiano è in crisi, come mai si prende tutti questi milioni di euro senza farci sapere, senza farci respirare un poco con le tasse, no? Dice: vabbè, lo Stato ha preso, io mi sono preso, 50 milioni di euro, facciamo 50 milioni di euro? Ma possibile che prendendo, perché uno ha vinto tutti questi soldi, lo Stato prende le tasse di 50 milioni di euro, il popolo italiano dovrebbe cominciare a respirare perché lo Stato c'ha questi soldi? Come mai? Io mi sono fatto sto pensiero stamattina e allora ho detto: boh, forse mi sbaglio. Perché noi continuiamo a morire dissanguati, a fare i conti con la spesa che diventa sempre più costosa. Gli stipendi non fanno altro che dire: sono rimasti a decenni fa, ma lo dite, ma fate qualcosa, no? Invece no, l'unica cosa che fanno è arraffano tutti i soldi che arrivano, facendoci morire, e poi alla fine costretti ad andarcene pure noi. Vabbè, io volevo fare questa osservazione, spero abbia una quadra, perché secondo me dovrebbe funzionare in questo modo: lo Stato prende questi soldi e allora li distribuisce per quelle che sono le esigenze, senza continuare a massacrare il popolo italiano con tasse incredibili. Beh, vado avanti senza che mi ripeto sullo stesso argomento. Quindi, una volta che è stato vinto questo Montepremi, il brano dei Queen non può essere altro che The Millionaire Walzer, che insomma, The Millionaire Walz, e loro sono i Queen a cantare questo pezzo, che è una chicca.

straordinario, direi straordinario pezzo dei Queen, presente nell'album A Day at Races. Io tornerei un attimo nel brano Hot Space, brano che contiene Under Pressure, che abbiamo sentito prima con la grande collaborazione di David Bowie, perché The Hot Space contiene un brano che si chiama Radio Gaga. Da questa canzone nasce un nome d'arte, ovvero Lady Gaga, che andiamo a sentire con la collaborazione di uno degli ultimi crooner, che si chiama Tony Bennett, che è venuto a mancarci, che è venuto a mancare e ci manca qualche anno fa. Lui quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, ma è venuto a mancare 3 anni fa. Però, a parte questo, dicevo, c'è questa grande collaborazione adesso tra Tony Bennett e Lady Gaga, che vi ho spiegato è la ragione per cui c'è questo nome d'arte, che ci fanno sentire questo brano che si intitola I Don't Mean a Thing, che è stato niente poco di meno che registrato e composto da Duke Ellington nel 1931. Duke Ellington è uno dei più grandi pianisti della storia mondiale, che poi questo pezzo è stato riproposto da Louis Armstrong, Ella Fitzgerald e i più grandi del genere, riportato fino ai giorni nostri in una maniera magistrale con Tony Bennett e Lady Gaga, che andiamo subito ad ascoltare.

L'entusiasmo di Lady Gaga chiude il pezzo straordinario di Duke Ellington, I Don't Mean a Thing, con questa grande partecipazione tra Lady Gaga e Tony Bennett. E io resterei un po' sul genere, perché c'è una particolarità di cui voglio parlarne meglio dopo, ovvero l'unione di un genere tipico locale italiano, quindi parliamo della tarantella, e di un genere che ha a che fare con l'oltreoceano, l'America, e quindi aveva a che fare, quindi parliamo di jazz. Il titolo si intitola Tarantella Jazz, per rimanere nel genere che abbiamo lasciato.

Tarantella Jazz, lui è Walter Ricci, si sente che è napoletano, che canta questa, che fa questo matrimonio tra la musica popolare napoletana e il jazz che viene dall'oltreoceano, dall'America. Ma non è il primo a creare questa cosa, il padre di questo, di questa fusione è Renato Carosone, che trovandosi in America per provare a trovare fortuna fece proprio questo, cantò il genere napoletano nello stile loro, swing. E allora lo ascoltiamo col brano O Sarracino, lui è Renato Carosone. Sarracino.

Carlo Santana. Carlo Santana and the Product J&B con Maria Maria, pezzo bellissimo. Noi continuiamo con la musica e oggi ci abbiamo un po' di materiale diverso dal solito. Parleremo un po' di cinema bulgaro, però intanto vi allieto con un po' di musica e poi vi allieto con questa intervista interessante. Ma dopo queste canzoncine...

Sì, diciamo che erroneamente ho detto canzonette per dire che ci sono queste, com'è la dire, si chiama opera o operetta, ma canzonette forse mi è uscito per dire che forse sono delle canzoni non ancora conosciutissime come il brano che metteremo tra poco, ma questo non vuol dire che non ha la sua dignità, infatti è una bravissima Poppy Ajuda, che l'abbiamo sentita con la sua Somebody to Love, bellissima canzone, e che io in genere con le quali appunto condivido perché sono canzoni nuove che mi vengono proposte nei social, dico no, non l'ho mai sentita. E però quando percepisco quella sintonia perfetta che c'è tra il brano e me, dico forse arriva anche agli ascoltatori, ed è lì che la propongo e poi la unisco a brani famosi come invece Someone You Loved, che è un brano di Lewis Capaldi, che dal cognome si capisce abbia delle origini italiane, ma voglio dire, per chi non lo sapesse, ma probabilmente sapete, che lui soffre della sindrome di Tourette come Billie Eilish, solo che forse è più noto il fatto che Billie Eilish, cioè è più noto la notizia che ce l'abbia Billie Eilish, perché se ne è parlato in un film italiano, adesso non ricordo chi erano gli attori e il titolo, ma parlando un attimo di Billie Eilish, addirittura è stato scoperto, gli è stata diagnosticata la sindrome di Tourette all'età di 11 anni, quindi non è una cosa con cui si nasce, può capitare, ed è capitato all'età di 11 anni nel caso di Billie Eilish, non so l'età in cui è stato diagnosticato a Lewis Capaldi, ma quello che so è che è così amato che durante i concerti, quando gli capita di avere un attacco della Tourette, quando gli viene la crisi della Tourette, lui si blocca con i tic, non riesce a cantare, e lo straordinario pubblico canta al posto suo. Questa è una unione di amore tra il pubblico che ama, anzi tra l'autore e il pubblico che lo ama, e tirano fuori una cosa che si chiama amore, ecco, bellissima tra esseri umani e non solo tra artisti e pubblico che lo ama. E allora, detto questo, andiamo ad ascoltare il nostro Lewis Capaldi di origine italiana, che ci canta Someone You Loved.

Ma che voce esplosiva che c'ha questo Luis Capaldi, perché comunque noi sappiamo che l'Italia sta ovunque, lo sapevamo già da Madonna, che si chiama Ciccone, da Lady Gaga, che ha origini, che l'ho menzionata prima, assolutamente germanotta, ad origini siciliane, anche Bruce Springsteen e tantissimi altri hanno il sangue italiano, Jeff Porcaro, che era il batterista dei Toto, e tantissimi altri. E io tra questi che ho menzionato tiro fuori qualcun altro, insomma, che è scozzese, anche lui ha un cognome italiano. Lui si chiama, no, addirittura nome, non si chiama Paul, ma si chiama Paolo Nutini. È scozzese, ma dal nome e cognome capiamo che ha il sangue italianissimo. Non so se parla italiano, ma so che ha della buona musica e quindi ve la propongo. E allora tra queste abbiamo Iron Sky, che ci fa sognare.

questa canzone che definisco meravigliosa, ma per tanti motivi. Uno ad esempio è che c'ha una voce straordinaria anche lui, ma non lo dico per tutti, perché comunque è la gente che metto, gli artisti che metto sono degni di essere chiamati straordinari. Infatti questo cantante è stata una sostituzione, non avevano il cantante che per fare la rappresentazione che c'era una sera sul palco, dice manca e non è venuto l'artista della serata, e allora hanno chiamato lui e lui si è autoconsacrato con la sua interpretazione. Grande Paolo Nutini. Adesso passiamo ai Black Pumas con questo brano che io adoro in una versione un po' studio, Colors, per chiudere questa bellissima prima ora e passare alla seconda di Chameleon.

0: Riprendiamo questa seconda ora con questa intervista che vi avevo annunciato prima, perché oggi, a differenza delle altre interviste, abbiamo un ufficio stampa rappresentato dalla nostra Lorenza Simoji Bianchi. Simoji Bianchi, che nome è un nome misto tra Ungheria, parlaci delle tue origini, perché pensavo fossi italiana, poi mi hai detto che c'hai un po' di Bulgaria, un po' di Ungheria. Guarda, parlami tu, che così chiarisci tu ai nostri ascoltatori chi sei, da dove vieni e che cos'hai di tanto interessante da proporci. E intanto, comunque, grazie per essere venuta.
1: Mio caro, ciao a te e ciao a tutti i vostri ascoltatori. So che è abbastanza anomala questa battuta di queste due chiacchiere, perché mi svelo, sono Lorenza Shomoghi Bianchi e io sono l'ufficio stampa della Festa del Cinema Bulgaro, oltre che dell'Istituto Bulgaro di Cultura. E al di là delle apparenze, per chi non conosca la lingua bulgara, chi la conosce sa benissimo che Shomoghi non è un cognome bulgaro, io non sono per niente bulgara, no. Io sono una milanese con nonno ungherese, che coi bulgari non c'è niente a che vedere, cresciuta a Milano e trasferita a Roma, quindi è tutto, e non so né una parola di bulgaro né una parola di ungherese. Assolutamente no. Ecco, forse so palacinta, che vuol dire crepe, che credo che sia universale in tutte quelle aree. Io sono qui perché vi voglio raccontare della Festa del Cinema Bulgaro, che io seguo da tantissimi anni. Siamo alla 19ª edizione e probabilmente credo di essere arrivata alla seconda, quando ancora si faceva al Palazzo delle Esposizioni. Da moltissimo tempo ormai si fa alla Casa del Cinema di Roma, in mezzo al palazzo, a Villa Borghese, uno spazio bellissimo in cui la festa è sempre stata o sul finire o sull'inizio dell'estate. Quest'anno siamo sul finire dell'estate, quindi 3 giorni con il 18, il 19 e il 20 di settembre. In cui saranno protagoniste la cinematografia bulgara. Voi direte proprio all'Alda, Giovanni e Giacomo, oppure ancora la corazzata Potemkin. No, in realtà è un cinema godibilissimo. Intelligentemente la direzione artistica ci porta anche dei film che sono apprezzabili pur sottotitolati, anche commedie. È un cinema sicuramente capace di grandi intensità, ma è un cinema anche capace di grande ironia. Molto del pubblico italiano l'ha conosciuto a Venezia, un grandissimo film, in quel caso era drammatico, che fu Lezioni di Blaga, che fu premiatissimo, che è stato proposto anche nelle edizioni passate. Qui abbiamo quest'anno 2 lungometraggi, una tragicommedia e 2 documentari, e uno dice: oddio, i documentari bulgari. In realtà attraverso proprio anche questa documentaristica, attraverso anche i titoli degli stessi documentari, si coglie molta della vicinanza tra la cultura bulgara e quella italiana. Cioè, siamo due paesi che i bulgari lo sanno, hanno una passione per l'Italia. Noi poco sappiamo della Bulgaria e non sappiamo che invece ci sono dei dialoghi culturali che ci sono da tantissimo tempo. E me ne voglio poi parlare dopo, ma intanto vi parlo di alcuni titoli. Uno dei titoli dei documentari è un documentario dedicato a Sylvi Vartan, che è stata una diva in Italia e che viene affrontato con grandissima delicatezza da un grosso regista, giornalista e regista televisivo, Georgi Toshev, che ci racconta degli aspetti non noti della vita di Sylvi Vartan. Aggiungo che questo documentario, che ha anche un sottotitolo, Sylvi Vartan per amore, è stato costruito in ben 16 anni di lavoro. Cioè, Georgi è andato proprio alla riscoperta di questa figura, che era di origine bulgara e che è diventata un'icona della musica francese E lo ripeto, è stata per noi una diva negli anni 60 e 70.
0: Benissimo, molto interessante direi. Ma parlaci un po' degli spettacoli che ci sono in questi giorni.
1: Iniziamo con il film d'apertura, che è Brunch per principianti di Jana Titova. Jana Titova è stata conosciuta in Italia negli anni passati perché ha proposto un film tremendo sull'adolescenza che era Diada. E qua invece ci porta una commedia che gioca molto sulla profondità, perché è Brunch per principianti, che racconta una classica situation comedy da disastro annunciato. Un gruppo di progettisti deve incontrare un cliente e organizza un brunch, quindi tutta una di queste cose su cui ci si investe molto. Ma succede l'ilare di Dio, perché il cliente è un cliente molto complicato, ma questo offre al regista l'opportunità di riflettere sulla differenza tra realtà e apparenza e sull'opportunità di fare a un certo punto determinate scelte opportune. E questo film sarà presentato in apertura il 18. Il 19, con la classica formula che si ripropone quasi sempre nel festival, doppia proiezione: il pomeriggio alle 18, un documentario. Questo documentario di cui accennavamo su Sylvie Vartan, e poi a seguire un film, Fragole selvatiche. Anche questo un film con una regista donna, Tatiana Pandurska, che racconta una storia molto bella di riscoperta del sé. C'è Daphne, a cui muore la nonna, va in mezzo alle montagne per andare a recuperare la casa di questa nonna, per venderla, svenderla e liberarsi di questo peso. Trova la classica figura lì che vorrebbe in un qualche modo approfittare della situazione per poter Orlin, per poter avere questa casa ad una buona occasione, ma in realtà questa diventa per Daphne l'occasione per riscoprire le proprie origini, per riscoprire uno spazio diverso, per riscoprire dei racconti, i racconti anche centenari del posto, le leggende locali, gli antichi telai, in grado di risvegliare i defunti e di immergersi in una natura meravigliosa. Spesso nella cinematografia bulgara, noi andiamo a scoprire, noi che non la conosciamo, non conosciamo quella terra, degli spazi meravigliosi, perché costoro hanno una terra fantastica che va dal mare alle montagne, alle grandi città, alle grandi opere d'arte. Il 20, che è domenica, ancora si apre con un documentario alle 18, che è La vita è spaventosa eppure molto bella, ancora una volta di una donna, Ralitska Dimitrova, che è dedicata a una figura bellissima, che è quella di Penka Kasabova, che è stata la compagna di Boris Christoph per tantissimi anni. Poi le loro vite si sono divise. Boris Christoph è morto in Italia, tra l'altro sposato una donna italiana, ma loro furono sempre molto molto legati. Ed è una donna che è rimasta molto nell'ombra nella storia di Boris Christoph, ma è stata colei che in un qualche modo ne ha aperto a lui la strada e lo ha avviato a diventare il grandissimo baritono che noi abbiamo poi conosciuto nella storia della lirica italiana. A seguire alle 20 ci sarà un altro film, ancora questa volta, quindi sempre doppia battuta, documentario e film, ancora una volta di una donna, Zornitska Sofia, e il titolo è 3 chili di felicità. Ed è una storia molto molto particolare, perché è la storia di una madre che di fronte alla frustrazione della figlia, che non riesce ad avere figli, si rende disponibile per offrire l'utero in affitto alla propria figlia. Quindi è una storia molto moderna, molto contemporanea, molto intensa, che scava in una femminilità collaborativa e nei sentimenti, quelli proprio primordiali di maternità, della maternità, della figliolanza, dell'amore. L'Italia da sempre un dialogo con la cultura bulgara. a cominciare dall'opera lirica, no? Boris Christoph è stato un grandissimo basso che è di fatto si è formato in Italia ed è vissuto in Italia, è morto in Italia. L'Istituto Bulgaro di Cultura ha sede nella vecchia villa che è stata di Boris Christoph. Lui è stato un'icona, ma più recentemente la conoscono moltissimi. Raina Kabaibanska è stata e ancora è viva e ancora peraltro insegna, fa dei recital e che ha fatto dell'Italia la sua seconda patria, grandissima soprano, ha studiato a Milano e è stata un nome di punta della Chigiana di Siena dove appunto ancora insegna. Ma non solo loro, sempre nella lirica Nikolaj Gjauroff, che è stato un altro grandissimo basso, è stato in coppia artistica tutta la vita con Mirella Freni, quindi anche lì una voce della lirica, ma non solo. Se noi andiamo a guardare al bellissimo Mestiere delle Armi di Ermanno Olmi, che ormai è del 2001, ma insomma non è lontanissimo nel tempo, è stato girato in parte in Bulgaria e peraltro utilizza anche attori bulgari, tra cui Hristo Zivkov Ola Dessy Tenedeyeva, vedete che non so pronunciare bene il bulgaro, ma senza andare in opere così particolari come Olmi, La Passione di Cristo di Mel Gibson ha moltissimi attori bulgari, girata Matera, lo sappiamo, i Sassi, ma moltissimi attori bulgari, tra cui Hristo Zivkov e Hristo Shopov, che sono peraltro volti che sono ritornati nel cinema e nella fiction internazionali e anche italiani. Tornando all'Italia, il famoso Un caso di coscienza di Luigi Perelli è stato girato in gran parte in Bulgaria, un po' perché sicuramente loro lì hanno delle produzioni straordinarie, a un prezzo assolutamente abbordabile, accessibile, e questo ha aiutato. Ma poi perché hanno un'altissima professionalità, nell'ambito del cinema. Non dimentichiamoci che loro studiano a cinema, il cinema come, all'università. Hanno anche un'altra tradizione. Normalmente i loro ministri della cultura vengono effettivamente, sono professionisti nell'ambito culturale, spesso del cinema, qualche volta della musica. Non sono quasi mai tecnici, sono personaggi che hanno fatto dell'arte la loro ragione di vita e che poi la spendono nella politica, e probabilmente i loro politici migliori sono proprio quelli in ambito culturale. Quindi, riassumendo, la festa del cinema bulgaro sarà alla Casa del Cinema di Roma 18, 19 e 20, a parte il 18 che inaugura con un primo film alle 20:30, tutte le altre giornate si dividono tra documentario alle 18 e film alle 20. Tutto il programma è su festacinemabulgaro.com e anche sui social dell'istituto e sui social della Festa del Cinema Bulgaro. Ricordiamo che è organizzato ovviamente dall'Istituto Bulgaro di Cultura Roma, con il supporto del Ministero della Cultura Bulgaro, il patrocinio dell'Ambasciata Bulgara in Italia e grazie al contributo dell'Associazione Culturale Italo-Bulgara La Fenice.
0: Io ti ringrazio per questo monologo. Questa volta ho preferito farti parlare, darti carta bianca per dare tutte le informazioni necessarie per raggiungervi e usufruire di questo spettacolo a disposizione degli ascoltatori di Radio Città Aperta. Ti ringrazio infinitamente e ti ho dato modo di di condividere o di divulgare il verbo, perché è una iniziativa molto interessante che riguarda il teatro, un'altra cultura molto molto interessante. Io ti ringrazio, sperando che molti dei nostri ascoltatori possano aderire e condividere con voi questo spettacolo, o con noi, perché insomma guardo un po' di impegni, almeno cerco di poter essere presente almeno in uno, magari in tutti, forse no, per gli impegni che avrò, però insomma, se almeno uno spettacolo ad ascoltatore sarebbe tanta tanta roba. Poi se abbiamo la possibilità di sentire tu e di sentire e vedere tutti gli spettacoli, è ancora meglio, sia per noi che per voi.

La buona musica presente su Chameleon il giovedì mattina. Dopo questo monologo che andava, chiamiamolo monologo, è un'intervista, ma in questo, a questo giro ho preferito dare spazio senza intervenire perché lei aveva tutto il materiale da promuovere, quindi il mio intervento in un certo qual modo era vano. Utile invece la libertà di dare spazio e così gestirlo secondo le informazioni che appunto la nostra ospite aveva. Poi abbiamo messo questo bellissimo pezzo che è un genere che a me fa volare, mi fa rilassare. Stiamo parlando di Sacred con Natalie Faye. E adesso andiamo ad una doppietta Good Vibrations di Nectar Woody. E poi per le sonorità che secondo me si riscontrano, coincidenze, ispirazioni, non si sa, parliamo di Lean On Me di Bill Withers, quindi rimanete connessi per ascoltare sia l'uno che l'altro bellissimo brano.

Questo quando un pezzo ti piace così tanto che vuoi che arrivi fino alla fine, perché è così bello che vuoi arrivi fino all'ultima nota, non vuoi perdere assolutamente niente. Lui è Bill Withers con questo pezzo bellissimo, altruista, Lean on Me, conta su di me quando sei triste e quant'altro, un testo bellissimo, fraterno nei confronti di un amico. E quale migliore periodo questo in un'epoca così cattiva? È chiaro che non tutti siamo così, però da quello che viene denunciato in televisione ci vuole più amicizia e più fratellanza, meno vergogna ad essere buoni probabilmente, e quindi più canzoni come Lean on Me di Bill Withers. Adesso andiamo a proporre un'altra mezz'ora di intrattenimento musicale, non solo con pezzi nuovi e non solo, perché bisogna fare questa altalena tra pezzi, nuove proposte interessanti e classici che hanno fatto la storia. E quindi adesso andiamo con Lay My Head Down di Someone Called Sage. Vediamo un poco, perché io colleziono tutta la musica, vediamo un poco di che cosa si tratta, perché quando io appena è come e appena ascolto qualcosa di interessante dico: i miei ascoltatori devono ascoltare questo.

La storia che vi racconto adesso è una storia bellissima. Si parla di una mamma che ha un figlio neurodivergente non verbale, che l'unico modo per comunicare è con una tastiera presente in un tablet. Allora un giorno devo dire che la ragazza, la madre, si chiama Jessica Fletcher e non è la signora in giallo, è un caso di omonimia molto molto simpatico, possiamo anche sorridere su questa cosa qui perché sembrava lei ma non è lei. E quindi questa Jessica Fletcher in Canada si ritrova in ristorante con il figlio che si ritrova a sua volta il tablet scarico. E per un attimo lei c'ha un attacco di panico. Adesso che succede? Come facciamo? Il figlio, ascoltate, ha preso un tovagliolo e ha simulato una tastiera, disegnando una tastiera, e su questa tastiera ha provato ad ordinare quello che voleva richiedere alla cameriera. Da qui la madre ebbe una sua idea, sul suggerimento del figlio si fece tatuare una tastiera, così il figlio andava a parlare direttamente pigiando i tasti di questa tastiera tatuata sul braccio della madre per comunicarlo. E ci sono anche degli emoticon simpatici per dire ti voglio bene, per migliorare questo rapporto, questa unione, questa comunicazione, per creare una comunicazione tra il figlio e la madre. E diciamo che i compagni di classe, mi emoziona questa cosa, i compagni di classe adesso si sono muniti di maglia, di felpa con tanto di tastiera per poter comunicare col figlio, e qualche tatuatore si è persino proposto nel fare questo tatuaggio in maniera gratuita qualora ce ne fosse una necessità come questa.

Ed eccoci tornati in studio dopo questa bella canzone che dura pochissimo, quindi bisogna stare attenti perché altrimenti c'è il vuoto e il vuoto non va bene in radio. E allora andiamo avanti con la bella musica mentre ci dirigiamo verso, verso la fine, anche se ci vogliono ancora 19 minuti per concludere questa puntata interessante, come molte delle nostre, forse tutte le nostre puntate del giovedì mattina. Adesso andiamo ad ascoltare questo brano di Lisa Bushell e Woody Wachtel col titolo Vandal.

pezzo che è storia. Ormai questa canzone ha raggiunto, è tornata dopo la morte della cara e grande Dolly Parton. Tornano i successi, anche se hanno avuto lunga vita di per sé. Poi c'è stata la reinterpretazione di Beyoncé, poi Miley Cyrus, che si dica sia la cugina di settimo grado di Dolly Parton. Questa cosa della parentela è molto simpatica. Pensate che i miei genitori si dice fossero cugini di terzo grado. Si dice pure che i cugini tra di loro non devono fare figli, altrimenti i figli riportano problemi. Non dite si vede, per cortesia. E da un pezzo classico come quello che abbiamo ascoltato, Jolene di Dolly Parton, adesso andiamo ad un pezzo moderno che si sente nelle radio perché ha avuto un grande successo. Stiamo parlando di Satellite, che è il classico pezzo che quando ascolti dici bello questo pezzo, e chi lo conosce dice ma scusa, perché non lo conosci? È un pezzo famoso. Ah sì, addirittura. E allora, se io non lo conosco così tanto come lo conosci tu, andiamo a conoscerlo assieme a quelli che non lo conoscono, assieme a quelli che lo conoscono già. Comunque, andare a conoscere un pezzo non è mai una vergogna. Quindi andiamo ad ascoltare Harry Styles con Satellite.

0: E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ricca di canzoni, qualche aneddoto, un'intervista a suo modo. E siamo arrivati ai saluti e all'invito. L'invito a continuare a seguire la programmazione di Radio Città Aperta con la replica di Rosso Malpelo di Santini a Spena e che prosegue poi con Forno One di Fabrizio Forno, che spesso viene nei nostri programmi, adesso è nel mio programma, è un po' che non viene, magari chissà se un giorno dei prossimi torna, anche perché c'è stata l'estate, quindi per questo mi manca. Ma voi potete connettervi alle 14 per ascoltare il suo programma molto interessante, ricco di tante cose. Invece il vostro programma preferito, Voce del Verbo Chameleon, arriverà giovedì prossimo alle 10 del mattino. Sempre carichi di musica, carichi di intenzioni buone per intrattenervi per due ore con qualche aneddoto interessante, qualche informazione sul brano, come conoscete ormai da 6 anni a questa parte il mio modo di condurre questo programma, che comincia ad avere una certa, appunto, 6 anni. E chiudiamo con un pezzo calmo, perché si inizia sempre con un qualcosa che ti dà il buongiorno per iniziare, e un pezzo calmo per rilassarsi e dare l'arrivederci al giovedì prossimo dalle 10 alle 12. Stiamo parlando di Leonard Cohen con la sua Chelsea Hotel. Allora, grazie infinite, connettetevi sul sito di Radio Città Aperta per il podcast e ci vediamo, risentiamo alla diretta il giovedì prossimo, sempre dalle 10 alle 12. L'ho detto, non lo ridico più perché l'avete capito. Ciao, vi voglio bene.
1: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di Red.

0: Kiwi Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Radiocittàaperta.it, la tua radio online.

Buon pomeriggio, ben ritrovati. Oggi è giovedì 17 settembre 2026, sono le 14.01. Sarà più o meno lo stesso orario per chi ascolterà la replica di lunedì 21 settembre. Sarà già autunno? No, ancora no, forse, non mi ricordo bene. Comunque, l'importante è che sappiate che questa è Forno One, due ore da trascorrere insieme con il claim di musica black in tutte le declinazioni, e oggi queste declinazioni saranno particolarmente varie e, come dire, poliedriche, perché ci muoveremo in ambiti musicali molto distanti l'uno dall'altro, ma comunque il filo conduttore di Forno One riesce, come dire, a compattare il tutto. Intanto comincio con il ricordarvi che 340-197-4468 è il numero che, se volete, potete utilizzare per mandarci messaggi SMS, WhatsApp e Telegram. Un'altra, diciamo, avvertenza è quella che oggi il collegamento telefonico, l'intervista che normalmente caratterizza l'inizio della trasmissione, avverrà invece a inizio seconda metà, quindi intorno alle 15 avremo il piacere di collegarci telefonicamente con un duo di musicisti molto interessanti, Jacopo Ferrazza e Sebastian Marino, contrabbassista l'uno, pianista l'altro, entrambi compositori, perché hanno recentemente pubblicato un album Apeiron che si basa su una pratica di improvvisazione radicale e composizione istantanea, è molto interessante, della quale, insomma, è giusto parlare ed approfondirne le caratteristiche. Apeiron è il titolo dell'album, il resto ve lo dirò quando sarà il momento opportuno. Iniziamo con una novità, perché recentemente, proprio giorni fa, i nostri amici britannici Ezra Collective hanno pubblicato il loro quarto album, intitolato Here Because of Hope. Here Because of Hope, quindi qui, diciamo, per la speranza, e credo che sia un titolo, come dire, che trovo abbastanza attinente con un altro paio di titoli di album di recente pubblicazione. Come per esempio quello che probabilmente sentiremo a fine trasmissione, che ci ha recentemente regalato la grande Erika Badu, che giustamente ha intitolato il suo album Before the World Blows, prima che il mondo esploda. Insomma, sono tutti titoli, secondo me, molto riferibili al contemporaneo, alla situazione che ci circonda. Gli Ezra Collective, che appunto apprezziamo per il loro misto di afrobeat, jazz, sonorità anche easy jazz, li andiamo a scoprire con questo nuovo lavoro, con il brano che si intitola Most High.

0: Ezra Collective Most High, fresco fresco di stampa, come dicevamo. Insomma, si tratta di un album che poi andremo a, in qualche modo a scoprire e ad approfondire nelle prossime puntate di Forno One. Vi ricordo il titolo dell'album, Here Because of Hope. E passando ad un'altra delle caratteristiche di questa trasmissione, ossia quella di andare ad omaggiare artisti che nella settimana di programmazione hanno una data di riferimento che li lega appunto ai giorni della nostra Forno One, il 15 settembre 1928, quindi oggi avrebbe compiuto 98 anni, nasceva in Florida Cannonball Adderley, grandissimo sassofonista, contraltista, che lega il suo nome, insomma, a tante belle cose, tra cui quelle che ascolteremo oggi. Una piccola curiosità: Cannonball, palla di cannone, in realtà è una storpiatura, lui si chiama Julian Edwin, è una storpiatura del nomignolo che aveva da ragazzino, che insomma era già abbastanza corpulento ed era molto, come dire, di buon appetito, molto vorace, e quindi in effetti lo chiamavano Cannibal, che sarebbe cannibale, che non è proprio bellissimo, però Cannonball invece gli si appiccica addosso e non lo lascia più. Tra i brani più celebri sicuramente non può mancare questa, Mercy, Mercy, Mercy, Cannonball Adderley.
1: You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy, Mercy, Mercy.

wisdom.

14:21 per chi ascolta la diretta di giovedì 17 settembre 2026. Proseguiamo con i festeggiamenti. In questo caso l'anniversario della nascita cade il 21 settembre del 1934, perché in quella data, in quel di Montreal, nasceva Leonard Cohen. Questo brano, In My Secret Life, faceva parte di un album al quale sono molto affezionato, che fa 25 anni pure lui, insomma, non è proprio giovanissimo, ma lo ritengo particolarmente significativo per quello che mi riguarda, perché mi riporta ad una specie di provino che ho feci ormai 8 anni or sono qui a Radio Città Aperta, e nella mia scaletta con la quale mi proponevo come candidato speaker avevo incluso anche questa canzone, che ho sempre ritenuto particolarmente densa e soulful, come si dice, cioè piena proprio di groove, piena proprio con questa voce caldissima di Leonard Cohen. Torneremo a raccontare qualcosa in musica riguardanti Leonard Cohen a breve. Nel frattempo però vorrei sottolineare che domani sera, 18 settembre alle ore 21, presso lo spazio Extra Libera di Via Stamira 5, con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, si apre la stagione appunto di spettacoli presso lo spazio che rappresenta appunto l'organizzazione Libera, e lo spettacolo che verrà allestito si chiama proprio Libera, uno spettacolo per chitarra e voce di e con Cecilia Lavatore e La Noce, e siccome noi siamo molto amici di Libera e di Extra Libera in particolare, ci fa particolarmente piacere segnalare questo evento, così come ci fa piacere e appunto sottolineare che la nuova stagione è solo agli inizi. Quindi avremo altre occasioni nel proseguo della stagione di ricordare gli appuntamenti in quello spazio di Via Stamira qui a Roma, metro Bologna, se non ricordo male. Rimaniamo adesso alla musica, perché parliamo di una novità, un'altra novità discografica, perché è da pochissimo uscito un nuovo bellissimo album per la ECM del grande sassofonista Andy Shepherd. Il disco si chiama Salt Catchers, lo vede in trio con Rita Marcotulli e con Michele Benita. Il brano che voglio farvi ascoltare è la loro rilettura di un celebre brano di Carla Bley. Da questo nuovo lavoro fresco di stampa andiamoci ad ascoltare Loans.

Poesia pura dall'album Soul Catchers, appena uscito per la ECM Records. Abbiamo ascoltato Andy Shepherd in trio con Rita Marcotulli e Michele Benita per una riproposizione del classico di Carla Bley, Loans. Ma chi meglio di Andy Shepherd? Quasi 20 anni hanno suonato insieme, quindi penso che siano una quindicina di dischi che li vedono uno vicino all'altro, in alcuni casi con Steve Swallow, anche lui protagonista di un'uscita discografica recente molto molto interessante. E a questo punto qualcosa di completamente diverso, perché torniamo alle celebrazioni, per fortuna in questo caso, di un artista vivo e vegeto che compirà gli anni dopodomani, 19 settembre. Si tratta di Nile Rodgers, che lega il suo nome, la sua fama, principalmente al successo con gli Chic, ma poi in realtà è stato uno, continua ad essere uno dei produttori discografici più importanti, più di successo della musica nera, ma della musica in generale. E contrariamente a quelle che sono le mie abitudini, che sono sempre alla ricerca della chicca, della versione anomala, del brano che meno ti aspetti, in questo caso sono voluto andare proprio sul sicuro, e quindi dopo le atmosfere suadenti di Andy Shepherd arriviamo invece al ballereccio più classico con Le Freak.

14.38, radiocittaperta.it, 401. Ci sono svariati motivi per ascoltare questa canzone, se mai fosse necessario enunciarne qualcuno. Innanzitutto il festeggiamento per la prima settimana completa in cui nel heat of the night, quindi nella calura della sera, si riesce nonostante tutto a dormire respirando un po' di più. Addirittura questa notte ho messo il lenzuolino. Dopo un'estate così calda, una settimana di temperature leggermente più accettabili, insomma al di sotto dei 23-24 gradi, mi sembrano un evento da celebrare. Il secondo motivo è ovviamente legato al calendario, perché il 23 settembre del 1930 nasceva Ray Charles. Un altro motivo è quello che sono, come molti sapranno, molto appassionato di cinema, e quindi la scelta per festeggiare Ray Charles è caduta sulla colonna sonora del film La calda notte dell'ispettore Tibbs, diretto da Norman Jewson, composizione, la colonna sonora composta da quel genio di Quincy Jones. Quindi l'accoppiata Ray Charles-Quincy Jones era assolutamente imperdibile. Torniamo ai giorni nostri, perché non più tardi di martedì si è celebrato un evento in occasione del Roma Europa Festival, ossia la tappa romana del tour, Massa Tour, di Fatoumata Diawara, cantante di origini maliane che spesso e volentieri ascoltiamo anche in virtù delle sue prestigiose collaborazioni, tra le quali ne ricordo una con Damon Albarn. E il mio giudizio sul concerto dell'altra sera rimane un pochettino sospeso, perché è stato un po' altalenante e non del tutto soddisfacente. Ciò non toglie che è sempre importante e utile andarla ad ascoltare, anzi andatevi a leggere la bella intervista sul Manifesto di ieri pubblicata da Gianluca Diana. Andiamoci ad ascoltare proprio il titolo dell'album di cui appunto è stato il centro della scaletta del concerto dell'altro giorno, Fatoumata Diawara con Massa.

È iniziato da poco l'anno scolastico e mai, come in questo caso, mi sento di, come dire, di tirar fuori una vecchia frase che tutti i nostri genitori hanno sentito quando facevano i colloqui con gli insegnanti. Cioè, è bravo, però non si applica. Secondo me, in questo caso, parlando di Fatoumata Diawara, vale lo stesso discorso. Cioè, ho la sensazione che si tratti di qualche cosa di non completamente definito, non completamente realizzato, ecco. Comunque, ripeto, è sempre una grande artista, è sempre un'ottima occasione vederla dal vivo, soprattutto con la sua energia e la potenza della sua presenza sul palco. Allora, torniamo per una seconda volta a celebrare l'anniversario della nascita di Leonard Cohen con il brano che dava il titolo a quello che praticamente è l'ultimo album pubblicato quando era ancora in vita, a pochi mesi dalla sua scomparsa. In realtà poi ne uscì un altro nel 2019 postumo, Thanks for the Dance. Non è, diciamo, un, come dire, un'operazione di sciacallaggio, è un album vero e proprio, però io sinceramente sono molto legato a questo You Want It Darker, Leonard Cohen, poco prima che ci lasciasse.

Non so in che maniera state ascoltando la mia trasmissione. Vi consiglio eventualmente, andandola a ripescare come podcast, se non lo state già facendo, di ascoltare questo brano in particolare con le cuffie, perché la voce di Leonard Cohen scava talmente in profondità che arriva veramente al midollo di ciascuno degli ascoltatori. You Want It Darker. Secondo ascolto per ricordare Leonard Cohen. Stiamo per arrivare agli spot di metà trasmissione e prima di annunciarvi il brano con il quale si raggiungerà il giro di boa, vi ricordo che subito dopo avremo l'occasione di intervistare il duo Jacopo Ferrazza e Sebastian Marino, che hanno da poco pubblicato un album molto interessante intitolato Apeiron, che sarà al centro appunto delle chiacchiere che per una mezz'oretta ci terranno compagnia. E per arrivare agli spot di metà trasmissione torno a proporre un brano uscito appositamente per il mercato giapponese, vai a capire perché, da Galliano, il quale voleva evidentemente nel paese del Sollevante ribadire il principio che la musica del, diciamo, cosiddetta easy jazz è viva e lotta insieme a noi, e quindi lui, che ne è sempre stato uno dei paladini nonché degli interpreti più efficaci, giustamente ha fatto uscire una raccolta che si chiama Easy Jazz Revenge, che si lascia ascoltare come novità attraverso questo brano che si intitola Let the Music Find You, Galliano, e poi gli spot di metà trasmissione e la seconda parte del programma.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retro.

0: Times
1: ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no, cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
3: Forno One con Fabrizio Mister Forno One su radiocittàaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.

0: Eccoci qui rientrati dopo gli spot di metà trasmissione. Come annunciato nella prima parte della puntata, siamo ripartiti con la prevista intervista a contrabbassista e compositore Jacopo Ferrazza insieme al pianista e compositore Sebastian Marino, autori di Apeiron, album uscito prima dell'estate, da cui abbiamo ascoltato questo primo estratto. It is the breath before the first word was spoken, praticamente il respiro che è stato fatto prima che la prima parola fosse espressa, fosse parlata, giusto? Ci siete? Vabbè, poi questa lo tolgo, non vi preoccupate, ci siete? Ci siete?
1: Sì, sì, oh. Noi ti sentiamo bene.
0: Perfetto, eccoci qua. Ben arrivati a Radio Città Aperta. Ovviamente per Jacopo è un bentornato, insomma è un abitué della nostra trasmissione.
1: Grazie.
0: Per Sebastian è un debutto, però insomma ci fa piacere che ci sia questo nuovo lavoro, un progetto particolare a quattro mani ed è tutta improvvisazione e composizione istantanea, giusto?
1: Esatto. Questo è il leitmotiv del nostro progetto. E abbiamo fatto questa scelta radicale di non prendere appunti, di non scrivere musica diciamo prima della performance. E abbiamo fatto ovviamente un lavoro, uno studio di preparazione che è durato qualche mese per affinare insieme un linguaggio che comprendesse appunto la composizione istantanea e di conseguenza l'improvvisazione radicale, senza limiti di genere, senza limiti timbrici, perché comunque utilizziamo diversi strumenti oltre ai nostri due capisaldi che sono il pianoforte e il contrabbasso, ed è venuto fuori Apeiron.
0: E in pratica questo è anche il motivo per cui chi ci ha ascoltato avrà sentito che la traccia ha un'interruzione un pochettino, come dire, brusca, perché ovviamente il disco andrebbe ascoltato dalla prima all'ultima traccia senza soluzione di continuità, essendo comunque frutto di una registrazione contemporanea alla composizione, giusto?
1: Giusto, esattamente. Noi quando abbiamo registrato questo album abbiamo sostanzialmente inciso due macro tracce della durata di circa 30 minuti la prima, ovvero Epanastasi, e 40 minuti la seconda, Oneiro, che poi dopo abbiamo deciso di dividere a posteriori in tracce più brevi che fossero anche fruibili,
2: sì, anche per lo streaming, insomma, per lo streaming.
1: Per motivi radiofonici, però ovviamente andrebbe poi ascoltato integralmente il lavoro.
0: Che è una bella ambizione di questi tempi in cui praticamente gli ascolti sono quanto mai frantumati e come dire anche in qualche maniera resi immediati, insomma una fruizione che è importante provare a proporre proprio per il fatto che dovrebbe riabituarci ad un ascolto un pochettino più approfondito e rilassato, soprattutto non frenetico, giusto?
2: È vero, sì, diciamo siamo un po' in controtendenza con quelli che sono i tempi attuali, no? Dei social, della soglia d'attenzione che dura pochi secondi. E abbiamo fatto questo anche perché per noi è un po' una necessità quello di riprenderci il tempo sia nel suonato ma soprattutto anche nell'ascolto, no? Quindi cercare un po' di rallentare i tempi per tornare anche a goderci semplicemente le cose, sì. E a stare all'interno delle cose senza il multitasking di mille
0: distrazioni, certo. Sebastian, come è avvenuto il contatto con Jacopo e l'idea di questo progetto?
1: Allora, io e Jacopo ti premetto che siamo amici da una vita e abbiamo fatto anche tante altre cose in passato, poi siamo proprio amici di vita e quindi nella fattispecie l'idea di Apeiron è nata a cena, mangiando dell'ottimo cibo, bevendo dell'ottimo vino e raccontandoci, parlando di Wayne Shorter, parlando di improvvisazione radicale, parlando di visioni musicali diverse, no? Di ampio respiro. E a questa cena chiacchierata e degustazione enologica è susseguita una session di musica improvvisata che Jacopo ha prontamente registrato col cellulare. Questo ci ha permesso poi di ascoltarci dopo qualche giorno, di valutare, diciamo, che
0: ripresi, effettivamente... ripresi dai fumi dell'alcol.
2: Sì, esatto, da
1: bravo,
2: bravo.
1: Perché sai, quando tu sei all'interno dei fumi dell'alcol sembra tutto meraviglioso.
0: Tutto fighissimo, però... certo.
1: E in effetti però ci risultava ancora figo anche a posteriori.
0: Insomma. Meno male, meno male.
1: Meno male.
0: Vuol dire che il vino era buono, insomma.
1: Il vino era buonissimo.
0: Poi dopo, quindi... diciamo, a microfoni bassi mi dite l'etichetta, così insomma vediamo un po' che riesco a combinare.
1: Va bene, va bene, va bene. Poi dopo ti diamo il segreto. E quindi abbiamo deciso di vederci per sviluppare questo linguaggio, visto che c'era stato questo input così un po' spontaneo, no? Empirico, abbiamo deciso di lavorarci su. E questa è stata poi fondamentalmente la modalità in cui è venuta fuori l'idea, molto naturale, è stata un'esigenza di tutti e due ed è stato un percorso più che naturale, proprio spontaneo.
2: Spontaneo, sì, è vero, sì.
0: Io credo che questo sia anche una conseguenza della vostra frequentazione assidua, della vostra amicizia di vecchia data, perché io penso che alcune cose, anche semplici cenni di intesa, vengono agevolati da questa complicità, no?
2: Ah, beh, direi di sì, assolutamente, assolutamente, sì, sì. Ah, considera che noi abbiamo, oltre a un'amicizia, diciamo, lunga, che dura tantissimi anni, anche poi alla fine un rapporto anche musicale, perché
0: certo, certo.
2: Noi abbiamo suonato tanti anni anche in trio, con questo trio ABC, con il quale tra l'altro eravamo venuti a Radio Città d'Aosta.
0: Ah, certo, nel
2: molti anni fa.
0: Con Danilo Blaiotta, certo, avevate,
2: sì,
0: fatto,
2: esatto,
0: quel pezzo che a me piaceva tantissimo, che c'era di mezzo fuck Covid, una cosa del genere.
2: Ah, è vero, quello era dopo, quello era, sì, sì, sì, quello l'avevamo registrato durante il lockdown, è vero.
0: Però era, la formazione era quella, insomma.
2: Era quella, sì, sì, sì. E quindi niente, poi abbiamo suonato tanto, anche jazz, anche in tanti altri tipi di lavori. Diciamo che poi con Aperion abbiamo trovato una nostra identità comune forte che ci ha convinto entrambi, e non solo in fase di partenza ma anche in fase di sviluppo e poi in fase anche di crescita, che quella non ha mai fine, quindi insomma è una fucina, un laboratorio che continua e continuerà.
0: Senza fine, certo.
2: Sì.
0: E hai accennato al titolo Aperion, insomma sono dei riferimenti filosofici non da poco, insomma è stato anche, come dire, un grosso impegno quello di battezzarlo con questo nome, questo lavoro. Come è venuto in mente di fare una cosa del genere? Intanto spieghiamo di che si tratta.
1: Beh, allora, Aperion è una parola bellissima, a nostro avviso, che racchiude poi una filosofia ancora più bella, no? Questa filosofia presocratica che riguarda l'assenza di confine e l'assenza di limite, no? E questo è un concetto che poi è stato ripreso anche dai matematici. Ora non faccio un accenno breve perché non vorrei poi esprimermi in modo sbagliato in un settore che non è il mio, però fondamentalmente c'è da sempre una diatriba tra il punto nell'algebra e la linea nella geometria, che appunto invece continua e senza interruzioni. E questi concetti ci hanno molto affascinato perché li abbiamo riportati facilmente alla nostra musica che stiamo vivendo in questo periodo, e ci sembrava che Aperion racchiudesse un po' il senso primo e ultimo di questo progetto. Quindi
0: Aperion, per chi appunto non è pratico, è un termine che sta a identificare qualcosa di, insomma, indefinito e illimitato, giusto?
1: Esatto, esattamente. E quindi lo abbiamo fatto nostro perché la totale assenza di barriere musicali, l'assenza
2: di preconcetti,
1: di confini, di generi,
0: pregiudizi.
1: Di pregiudizi, e poi questa continuità che nel disco si è sviluppata così in queste due macro tracce, ma abbiamo notato che durante i concerti che abbiamo fatto nell'ultimo periodo l'idea è andata ancora oltre, nel senso che il nostro concerto inizia e poi finisce magari dopo un'ora, ma non c'è nessuna interruzione prima, quindi è veramente un flusso continuo e costante di musica e di idee che parte e poi finisce soltanto alla fine.
0: Quindi ovviamente i live sono qualcosa di diverso dal disco.
1: Sì,
2: sì, sì, certo.
1: Ogni volta noi ricominciamo da zero, o come dice Troisi, ricominciamo da tre,
2: cioè, esatto.
1: Io, Jacopo, i nostri strumenti,
2: esatto.
1: Certo. Però le idee musicali sono ogni volta diverse, quindi anche la semplice e banalissima prima nota che uno dei due mette giù dà il là a tutto quello che accadrà dopo.
0: È la bussola che, per il cammino che segue, giustamente.
1: Esatto, esatto. Ma ogni volta il cammino parte da un punto indefinito e porta a un altro punto indefinito. È una cosa che ci affascina tantissimo, nonostante generi ovviamente una dose di rischio non indifferente.
0: A me verrebbe il panico, però vabbè, ovviamente non sono un musicista. Quindi. Tra l'altro poi facevo un'altra osservazione pensando proprio già alla modalità di fruizione e di ascolto, cioè che è qualcosa, come dicevate voi, che va assolutamente controcorrente. Come potrebbe sembrare controcorrente anche l'utilizzo di questi principi, di questi concetti che sono quelli appunto della tolleranza, della mancanza di pregiudizi, di accoglienza, se vogliamo, e di apertura, che spesso anche gli stessi social in qualche modo precludono, cioè non so se anche in questo sì. Siete controcorrente.
2: Sì, siamo d'accordo, ma considera, Fabrizio, che comunque di base io credo che la musica, quando è sincera, nasca per un'esigenza, no? In qualunque genere musicale, che sia jazz, rock, pop, classica, è comunque un'esigenza, quindi è molto probabile che noi, consciamente o no, abbiamo fatto questo tipo di lavoro anche proprio per una necessità, cioè quella di riappropriarci di alcuni concetti, di alcuni anche valori, di alcune dinamiche di cui abbiamo bisogno e di cui probabilmente sentiamo la mancanza, ecco, ora senza fare discorsi qualunquisti, social, società, cose così, però in effetti è vero. E quindi sì, il discorso della moltitudine, della pluralità, della convivenza tra elementi totalmente diversi ma che da lontano fanno parte della stessa sostanza, questo è quello che a noi ci affascina e che vogliamo in qualche modo celebrare poi con la musica.
0: E poi si capisce che è qualche cosa che non è cerebrale, cioè studiata solo a tavolino per il gusto di fare una cosa, come dicevate voi, in controtendenza, insomma si capisce che è proprio un'urgenza.
2: Sì, poi guarda, diciamo abbiamo fatto un lavoro abbastanza specifico anche sui suoni da utilizzare, ti dico questo perché si collega al discorso di poco fa, cioè tipi diversi di suoni, tipi di ambientazioni diverse come acustica elettronica, quindi i synth con strumenti acustici, eccetera, eccetera, oppure i cori presenti nell'album, ci sono cori bulgari, cori ortodossi, cori africani, cori pigmei, cioè c'è di tutto che può sembrare in contrapposizione, ma in realtà, come dicevo poco fa, nel nostro pensiero c'è quello di far convivere queste cose, perché in realtà fa tutto parte della natura, cioè fa tutto parte poi dell'essenza dell'universo, del mondo che...
0: Quindi se vogliamo, anche visto che c'è parecchia elettronica, perché immagino che tutti
2: sì.
0: questi cori siano raccolti...
2: Sì, sì.
0: In file, eccetera, però è una, come dire, una maniera più calda di utilizzare l'elettronica, insomma non c'è la finalità semplicemente della cosa pratica e della cosa che racchiude tutto quello che vi occorre, insomma non è la valigetta di pronto intervento, insomma
1: no, non lo è. Anche questi suoni elettronici rientrano appunto nella nostra idea romantica e poetica di elementi da poter utilizzare per creare qualcosa che poi sia in armonia col tutto, quindi nella fattispecie ci sono alcuni suoni che Jacopo ha campionato, come appunto questi cori o alcuni elementi ritmici che poi lui all'atto pratico quando suoniamo ne ha la gestione e sceglie quando mandarli, insomma quando attivarli, quando invitarli a far parte del tutto.
0: Ma anche queste scelte sono del tutto, come dire, autonome, Jacopo, oppure diciamo c'è comunque una certa come dire, condivisione anche di quando farlo, oppure
2: No, tutto è improvvisato, cioè è estemporanea la scelta dell'utilizzo di questi elementi, insomma.
0: Però io penso che Sebastian quando sa che potrebbe capitare che mette il coro dei Pigmei, il suo partner, a quel punto magari già sa quale potrebbe essere la contromossa, come se fosse come dire, essere già preparati a quello che la, che quelle,
2: ma sai, in parte sì, per, in realtà c'è una tale quantità poi di elementi che ogni volta chiaramente si genera un suono unico differente, e quindi la reazione che abbiamo noi non è soltanto la reazione a un suono che arriva, ma a una commissione di suoni, a un'armonia che si è creata in quel momento, magari a grazie ad alcuni sample o effetti, che però ogni volta è diversa. Quindi è vero che anche può compare più volte, ogni volta la reazione è diversa perché compare in un contesto diverso.
3: Sì, esatto, per esempio, ecco, ci sono per esempio dei momenti in cui magari, che ne so, ti faccio un esempio pratico, Fabrizio, sto con la mano sinistra sul pianoforte facendo un arpeggio, nel frattempo ci improvviso sopra con un synth, quindi sto facendo questa tessitura su degli elementi che erano preesistenti fino a un attimo prima, e poi arriva il coro pigmeo, no? E quindi la reazione ogni volta è diversa ed è inaspettata, perché appunto può arrivare in un qualsiasi momento.
0: Questo
3: ovviamente
0: un po'
3: poi da quando entra un nuovo elemento ci sarà una reazione.
0: Banalizzando molto, è come il principio, sì, per il quale a seconda del passepartout un quadro può avere una differente modalità di visione, insomma, cioè magari lo stesso quadro con uno sfondo differente suscita reazioni e porta da un'altra parte, no?
2: Sì, anche se il quadro però comunque rimane quello.
0: Certo, certo, ho fatto semplicemente il discorso di come cambia la stessa cosa e la percezione,
2: certo,
0: della,
2: certo,
0: stessa cosa,
2: certo,
0: in base a quello che poi è l'ambiente che lo circonda. E com'è, certo, la reazione del pubblico a queste vostre performance?
3: Guarda, finora è stata, contro ogni nostra aspettativa, meravigliosa, perché hanno sempre tutti ascoltato e seguito in religiosissimo silenzio il percorso creativo che abbiamo portato in scena, e lo hanno condiviso, lo hanno compreso, hanno viaggiato con noi, quindi c'è stata finora una bellissima risposta del pubblico, e poi tanti si sono anche incuriositi, ci hanno chiesto cose, insomma, sul processo creativo, e altri invece si sono limitati a godersi il viaggio, però c'è stata sempre un'ottima risposta finora.
2: Guarda, è stato molto curioso il fatto che nei concerti che abbiamo fatto c'erano ovviamente sia musicisti sia assolutamente persone non addette ai lavori, che anche neanche ascoltano jazz o generi limitrofi. E la reazione, diciamo, più, diciamo, entusiasta forse è stata proprio quella dei non addetti ai lavori, che si sono riusciti a godere magari il percorso senza appunto pregiudizi, barriere o aspettative musicali. Quindi per esempio abbiamo fatto un concerto qualche giorno fa in un luogo dove c'erano tantissimi ragazzi che erano appassionati di musica ma non esperti di musica e non esperti di jazz, e sono stati rimasti molto colpiti perché, diciamo, sono liberi di fruire senza aspettative, ecco.
0: Insomma, per l'ennesima volta si ha la dimostrazione che non esiste, come dire, musica alta o musica bassa, oppure musica per addetti ai lavori, musica per iniziati, ecco, no?
2: Esatto, sono molto d'accordo su questo.
0: Bene, bene, ma prevedete ulteriori spettacoli? Che cosa possiamo aspettarci di questo progetto nelle prossime settimane?
2: Beh sì, allora stiamo programmando delle altre presentazioni qui a Roma, probabilmente ne faremo altre due o tre da qui, diciamo, alla primavera, poi abbiamo un po' di concerti anche fuori dal Lazio, e, diciamo, specialmente a febbraio, marzo, così, e poi stiamo preparando, diciamo, il terreno per portare questo progetto anche fuori dall'Italia, che è dove secondo noi sarebbe anche, insomma, un terreno fertile per un certo tipo di musica.
0: Beh, certo, certo. E, insomma, ovviamente in bocca al lupo, e teneteci aggiornati, nel senso che Radio Città Aperta, e questo programma in maniera particolare, è molto, come dire, attento a fare nel nostro piccolo, da cassa di risonanza e da amplificatore di queste come di altre iniziative musicali, soprattutto che vanno in questa direzione così ostinata e contraria, come direbbe un altro Fabrizio più importante di me. Mentre invece l'idea di fare una Peyron parte 2, oppure comunque qualcosa che vi leghi ad un ulteriore CD o comunque composizione originale?
3: Allora, in realtà per noi questo è soltanto l'inizio di un percorso, e stiamo già ragionando su una Peyron parte 2 che potrebbe coinvolgere di nuovo soltanto noi due o anche degli ospiti. È come se avessimo
1: iniziato un percorso,
0: squarciato un velo, insomma,
1: aperto
0: un
1: il
0: varco.
1: Disco è soltanto il primo episodio e ne seguiranno altri. Ci stiamo già rendendo conto che effettivamente ogni concerto andrebbe registrato, perché potrebbe essere un capitolo a sé stante, un nuovo disco ogni volta. Magari non sempre è possibile farlo, però l'idea è questa di creare dei nuovi episodi di volta in volta, diversi, più maturi, sì. Proseguire questo percorso è appena iniziato.
2: E poi è un po' come se Aperion fosse anche un po' un contenitore che appunto ci dà la possibilità anche di coinvolgere artisti che a noi piacciono particolarmente in futuro, come diceva Sebastian. Insomma, non vogliamo porci limitazioni, no? Proprio di idee, di aspettative su questo.
0: Molto bene, allora ricordiamo che stiamo parlando con Jacopo Ferrazza e Sebastian Marino, titolari di questo lavoro molto interessante che mischia suoni diversi tra loro, acustici e diciamo elettronici, digitali e analogici, basati sul concetto di improvvisazione radicale e composizione istantanea. È uscito per la Teal Dreamers Factory, che comunque mi sembra di ricordare, Jacopo, è un'etichetta alla quale tu ti appoggi spesso e volentieri, giusto?
2: Sì, beh, in realtà sono il fondatore di questa etichetta.
0: Ah, ecco, quindi è vero, è quella anche del disco da solo, quello nel bosco,
2: sì,
0: eccetera.
2: Esatto, sì.
0: Ok, allora è il momento dei saluti, siamo addirittura di arrivo, quindi come già detto vi invito a tenerci aggiornati su quello che sono i prossimi passi di questo,
2: certo,
0: o di altri progetti che vi riguardano.
2: Grazie, lo faremo senz'altro.
0: E ci salutiamo con l'ascolto di un secondo estratto da questo lavoro, che in realtà sarebbe stato giusto ascoltare di seguito a quello che abbiamo ascoltato in partenza, perché è quello che lo segue. Il brano si intitola Feel It, da Apeiron, Jacopo Ferrazza, Sebastian Marino. Grazie ancora.
2: Grazie a te.
1: Grazie Fabrizio, un saluto a tutti gli ascoltatori.

Eccoci qui, torniamo in voce dopo l'intervista, la chiacchierata con Jacopo Ferrazza e Sebastian Marino in occasione dell'intervista appunto per ricordare l'uscita di questo Apeiron che appunto abbiamo voluto analizzare anche attraverso l'ascolto di due brani, il secondo dei quali è questa Feel It che ancora scorre sotto la mia voce. Forno One appunto riprende per l'ultimo quarto di trasmissione e ripartiamo un pochettino da quello che avevamo ascoltato nella prima parte, ossia l'omaggio al grande Leonard Cohen, che in questo caso ci permette anche un ulteriore omaggio perché non più tardi dell'altro ieri, o comunque insomma qualche giorno fa, è stato il compleanno, sì, il 15 settembre, un compleanno abbastanza importante da ricordare, gli 80 anni di Oliver Stone. E siccome in uno dei tanti film di Oliver Stone è presente, nella colonna sonora ovviamente, un brano di Leonard Cohen, adesso ci apprestiamo ad ascoltare questa traccia tratta dal film Natural Born Killers, un film molto particolare. La traccia di Leonard Cohen scelta da Oliver Stone porta il titolo di Waiting for a Miracle.

Waiting for a Miracle, proprio dalla colonna sonora, esattamente proprio estratta dal film Natural Born Killers, in quanto l'originale durava più di 7 minuti, insomma non mi sembrava il caso di esagerare. E dopo l'omaggio congiunto a Leonard Cohen e ad Oliver Stone, speriamo di avere il tempo per un secondo ascolto, appunto da una sua colonna sonora, visto la ricchezza dell'offerta, il numero di pellicole girate, soprattutto l'importanza della musica nei suoi film, è il momento di tornare ad un altro dei nostri festeggiati di oggi, ovvero a Ray Charles con uno dei classici più classici che più classici non si può, I've Got a Woman, Ray Charles.

I can feel it. I can't conceal it.

0: Sweet Nancy Wilson. Woo! I've been saving my love a long time. For a long time.
1: Inequivocabilmente dal vivo, questo brano che abbiamo scelto di farvi ascoltare proprio dalla viva voce di Cannonball Adderley, che annunciava Nancy Wilson, una accoppiata di quelle proprio micidiali. Nancy Wilson, Cannonball Adderley, Save Your Love For Me, da un album dal vivo del 1968. Quindi siamo tornati anche in questo caso a ricordare con grande affetto il grande Cannonball Adderley. Adesso è giunto il momento di probabilmente di riascoltare qualcosa che riguarda il cineasta appena ottantenne Oliver Stone, perché uno dei film forse più iconici, termine che io odio, è sicuramente Nato il 4 di luglio, con una delle interpretazioni più intense di Tom Cruise. Tra le tante canzoni presenti, non originali anche in questo caso, del film, non potevamo ignorare la presenza del grandissimo Van Morrison, che viene scelto per farci ascoltare la celebre Brown Eyed Girl dalla colonna sonora del film Nato il 4 di luglio.

Brown Eyed Girl, Van Morrison, dalla colonna sonora del film Born on the 4th of July, nato il 4 di luglio, secondo ed ultimo omaggio per gli 80 anni del cineasta Oliver Stone. E per celebrare in maniera un po' così anomala, ma neanche troppo, Leonard Cohen, ho pensato di andare a prendere una delle 2500 cover esistenti dei suoi brani, non Alleluia, ma Suzanne, che qui viene riletta dal genio e dalla sensibilità di Peter Gabriel. Quindi penultimo brano in scaletta per Forno One di oggi, Peter Gabriel che rilegge Suzanne di Leonard Cohen.

Suzanne Peter Gabriel per omaggiare per un'ultima volta Leonard Cohen. Siamo ai saluti finali, in dirittura di arrivo. Stiamo appunto chiudendo bottega, anzi scusate, stiamo chiudendo i battenti di Forno One per oggi, per questo 17 di settembre. Vi ricordo che subito dopo di me troverete una nuova puntata del programma dalla Spagna del nostro narrador Callejero, artista alla vista, mentre invece per chi ascolta la replica di lunedì potrete ascoltare il nostro Gianluca Polverari con Puzzle. Ci salutiamo con una novità, che tanto novità ormai non è più, perché sto insistendo parecchio con il nuovo lavoro della grandissima Erika Badu. E lo facciamo di nuovo con il brano che sto proponendo già da un paio di puntate, quello che la vede collaborare con Kamasi Washington. È il momento di salutarci. Grazie, ci ribecchiamo giovedì prossimo per una nuova puntata di Forno One, mentre invece martedì ricordatevi la Bottega del Forno con produzioni artistiche di 50 anni fa. Black Box, Erika Badu.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: Times
1: ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no, cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Radiocittàaperta.it, la tua radio online.

Bienvenidas chicas y bienvenidos chicos a una nuovissima puntata di Artista alla Vista con Narrador Callejero, direttamente la connessione Barcellona-Roma con Radio Città Aperta. La sesta stagione va così, si va per iniziare tra poco, partirà la sesta stagione. Queste sono le ultime puntate della quinta stagione di Artista alla Vista, connessione Spagna-Italia to the world. Tante le connessioni, dicevamo, partendo dal Rototom Splash di quest'estate, tantissimi gli eventi, tantissime anche le chiacchiere che andremo a fare in questa puntata davvero davvero speciale con Queen Omega, intervistata da Narrador Callejero. Poi si passerà all'intervista con i Descatalites, per finire con Luciano De Messangia, e così si vola ad Artista alla Vista. Dopo la fantastica sigla di Artista alla Vista, siamo passati per la prima canzone da un album del 2025, The Cimarrons, una band storica, la prima band dal 1967, spiega e fa e diffonde le vibes della reggae music in Europa, la prima band europea, giamaicana, inglese, fantastica. Li abbiamo visti al Terrasseta Reggae in Catalunya, un paio d'ore di treno da Barcellona, in un festival davvero pazzesco dove ha aperto le danze una Queen davvero pazzesca, e poi The Cimarrons, grandissimi davvero. La Queen che ha aperto le danze in questo festival fantastico è la Mo Calamity, proprio lei. E dopo ci sono stati intorno alla mezzanotte The Cimarrons, il loro nuovo album 2025, Harder Than The Rock, e l'estratto da questo album appunto è Morning Sun. Così si vola ad Artista alla Vista. Iniziamo allora, apriamo le danze qua, perché si parte con la prima intervista a Queen Omega con il grande Ayaman Pablo, in collaborazione con Narrador Callejero, per intervistare la Queen Omega. Ayaman Pablo, super artista spagnolo che ha aperto le danze insieme alla Airy Reggae Vibes nel Lion Stage del Rototom Sound Splash. Andate ad ascoltare anche Ayaman Pablo, quindi tantissime le emozioni. Si parte con Queen Omega. E allora si vola verso questa intervista e la musica della Queen. Buen via!

Eccoci tornati dopo le due interviste, la prima fantastica con la Queen Omega, tantissimi gli spunti e tutto davvero quello che ha detto, un grandissimo spunto per tutti noi. E quindi dopo Descata Lights con Alpheus, proprio per ricordarci che la storia poi si fonde anche con la modernità e tutto ciò che è anche storia della ska music. Incredibile davvero, ricordiamolo, fondatori della ska music, Descata Lights Band. E adesso la terza intervista, quarta sta alla vista, ricordiamole tutte interviste realizzate al Rototom Sunsplash 2026, sempre in compagnia di Ayaman Pablo, artistasso che ha aperto con la sua band il Lion Stage di quest'anno del Rototom Sunsplash. E adesso ci dirigiamo, come dicevamo, la terza intervista con Luciano The Messenger, proprio lui dalla Giamaica. Spiritualità, concetti, musica, good vibes, tutto quello che ci vuole ad Artista alla Vista per una puntata appunto scoppiettante, con ben tre interviste leggendarie con leggendari artisti, con l'aiuto di Ayaman Pablo, con Narrador Callejero a intervistarli in quel del Rototom Sunsplash Benicassim, ricordiamo qui Nomiga da Trinidad e Tobago, e poi Descata Lights, Luciano The Messenger direttamente dalla Giamaica. Ma adesso andiamo verso la musica e l'intervista con Luciano, e così godetevela a disfruttare del viaje Artista alla Vista con Narrador Callejero, direttamente in connessione tra Barcellona e Roma. E adesso godetevi l'intervista con Luciano The Messenger. Buen viaje.

0: Respect. How you feeling, people? How you feeling? Sit it down. No, tell me, God, how you feeling?
1: Artista, la vista alla conquista.
2: Sei la scultura e tu l'artista.
1: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

0: Bienvenidas chicas y bienvenidos chicos a una nuovissima puntata di Artista alla Vista qua ai microfoni di Radio Città Aperta, a parlarvi il narrador callejero per presentarvi questa puntata di
1: Chimichanga.
2: Tu, mamífero avanzado. Tu saber leer?
3: No, Phil sabe de eso.

0: Un giorno per giorno ci sono molte emozioni. Alla fine di una settimana, il primo giorno che hai vissuto sembra che come se è passato un mese. Ed è bellissimo. Non sei tu il tuo punto di vista sobre eso.
1: Oye, narraciones. No, tus narraciones cotidianas de narrador callejero, día por día en Rototom. Creo que es un ejercicio súper interesante que nos compartes de esta experiencia, de este Rototom.
0: Oye, gracias, hermana, de verdad.
1: Yo, porque apenas estoy editando y montando mi material y enviando tu nota. Y conocer a Wiz de Israel Vibration.
0: Oh.

Ed eccoci qua, ben ritrovati, 18.07, in super orario oggi, addirittura il Cagliero ha finito qualche minuto prima, ho aspettato le 18 e poi insomma c'era il pezzo della playlist, il pezzo cuscinetto, l'ho fatto finire ed eccoci qua. Questa è Night Toys, signore e signori, Dario Pizzetti con voi al microfono in diretta come ogni giovedì dalle 18 alle 21. In replica il venerdì al medesimo orario, sempre 18-21. Ricordo sempre podcast e playlist che troverete appena finita la trasmissione sul nostro sito radiocittaperta.it, un sito sempre pieno di articoli, di notizie e dei podcast di tutte le trasmissioni oltre a Night Toys. Un sito dove ci potrete anche aiutare con una bella donazione. Se andate sul sito c'è il tasto Sostieni Radio Città Aperta, si può fare una donazione con carta di credito o PayPal. Chiaramente la radio è indipendente, noi speaker stessi ci autotassiamo per sostenere la radio e poter trasmettere, quindi anche un aiuto esterno è sempre super gradito. Inoltre vi potrete anche abbonare al nostro canale Twitch, dove mi state vedendo, anche sul sito radiocittaperta.it potete vedermi online con le immagini, ma anche sul canale Twitch è completamente gratuito. Se avete Amazon Prime ce l'hanno moltissimi e a noi ci arriva una mano, ecco. Oltre su radiocittaperta.it potete scaricare la nostra app per Android, per iOS al momento non è disponibile, ma chi ce l'ha la può tenere perché funziona, e tipo io ho iOS e funziona benissimo, però in questo momento non si può scaricare dallo store di Apple, però ci potete ascoltare in mille applicazioni, fra cui dico sempre TuneIn e Radio Garden sono le più usate, e ci potete ascoltare in tutto il mondo, quindi molto facile ad ascoltarci ovviamente. Ed è anche molto facile mandarci un messaggio qui allo 063131, no, sto scherzando, il numero della RAI, no, il nostro WhatsApp 340-9974-468, un bel WhatsApp, grazie mille. E quindi, niente che dirvi. Siamo qua belli pimpanti per questa trasmissione appunto del 17 settembre. Vi dico già che la prossima sarà registrata perché per motivi familiari dovrò essere a Mantova dai miei genitori. Alcuni ascoltatori già sanno. Per cui registrerò verosimilmente lunedì, per cui anche se avete richieste ricordatevi questa cosa, ma ve la ricorderò anche durante le nostre 3 ore di trasmissione. Iniziamo con una band meravigliosa che si chiamano Clock DVA. La band di Eddie Newton. Sono stati ristampati nel frattempo i dischi, alcuni dischi loro. Hanno cominciato con il mitico White Soul in Black Suits, che era uscito solo su cassetta sull'etichetta dei Troubling Gristle Industrial Records, è stato stampato dalla Mute adesso su cassetta, su doppio vinile limitato, ed è stato ristampato anche questo bello, ovviamente dentro c'è anche un booklet che riprende ovviamente tutta la grafica delle cassette eccetera eccetera, ma è stato ristampato anche il loro secondo che si chiama Thirst, che era il primo in vinile. Questo è un po' più poverello, vinile colorato ma nessun inserto, niente di niente, addirittura la versione CD proprio bustina di cartone, artwork povero, nonostante ovviamente i prezzi dei CD, come avete potuto vedere, constatare, spesso superano i 20 euro adesso, sono arrivati a 20-21 euro a fronte di un costo di produzione tipo di un euro e mezzo, compresa la copertina. Vabbè, lasciamo stare queste cose. Quindi da questo album che si chiama Thirst, il loro primo disco, ma il secondo se consideriamo la cassetta, il pezzo che ci andiamo a ascoltare si chiama 4 Hours, e questi sono i Clock DVA a Night Toys. Iniziamo così, industriali.

Yeah, eccoli qua, Clock DVA e 4 Hours dall'album Thirst, il loro secondo, primo in vinile all'epoca, che i CD non esistevano, perlomeno erano addirittura d'arrivo, no? Perché arrivarono appunto in quegli anni 81-82, per quelli che subito li avevano comprati si sentiva una merda, insomma, i CD proprio quelli degli anni 80, insomma, anche il famoso detto di Federico Guglielmi, apro e chiudo parentesi, no, che il CD originale di 17 Re qualche anno fa qualcuno gli aveva offerto, no, 600 euro, lui non l'ha venduto, fa, perché poi se vi ricordate dentro non c'erano neanche booklet, io non ce l'ho quel CD lì, all'epoca non avevo il lettore, però c'era solo la copertina, non c'erano dentro tutti i testi, tutta quella cosa lì. Lo stesso per esempio Aprite i vostri occhi, che invece ho, perché c'era il bonus track ballata e c'era la copertina e dentro è bianco, non ci sono le strisce di pellicola Kodak delle foto fatte in Australia, ecco, per cui non c'era nessun artwork dentro, facevano cagare, ecco. Infatti fa col senno di poi dovevo prendere 600 euro perché poi non avevano neanche quella qualità sonora eccezionale, no? Io per esempio ho il CD di New Gold Dream dei Simple Minds proprio degli anni 80 e non c'è tutto l'artwork che c'è dentro il vinile, ovviamente. Avevo il vinile, fu il primo CD che comprai assieme a Carved in Sand dei Mission, ecco, i primi due CD 1990, però presi New Gold Dream perché era un disco che mi piaceva tanto, ecco, però non c'era artwork dentro, invece ovviamente quello dei Mission uscito nel 1990 già aveva un sound diverso e il booklet richiamava quello del vinile. Oltremodo c'erano quasi sempre bonus track nei CD all'epoca per giustificare un prezzo che era doppio di quello del vinile, ecco. Vabbè, ho fatto questo bel pippone su Clock DVA, questa 4 Hours, fu un singolo tratto anche dall'album Thirst e fu anche coverizzato da David Jay dei Bauhaus in un EP solo, fece uscire dopo lo scioglimento dei Bauhaus, il Blue Moods Turning Tail, ecco, lo trovate anche lì coverizzato, gran pezzo, come sentite molto scuro, ecco. Grande Eddie Newton e i suoi Clock DVA. Mentre al 340-1974-468 arrivano i primissimi messaggi. Francesco che mi manda un sacco di chitarre. Grazie. Il mitico Antonio che mi manda un bel prato verde di montagna. Chissà dove abita questo Antonio. Bene bene, chissà da dove trasmette. Ecco Antonella, presente, ciao Antonella, eccomi presente, buon ascolto, un saluto a tutti. Ho visto che mi hai mandato un link, me lo rimandi per il pezzo che ti devo mettere, perché non sono riuscito ad andare su Instagram, adesso ci riprovo, però se me lo mandi qua è bello, sarà bello. Grazie Antonella. Poi arriva il nostro mitico Emiliano. One Night Toys a tutti, un cuore che ricambio, se sono ancora in tempo faccio richiestina, falla, sempre in tempo Emiliano, grazie. Evviva anche Bobbissimo, che alza birre, boccali di birra al cielo, vai Darione, bella Bobbissimo, grande. Oh, mi è finito il pezzo e quindi ecco, lo rimetto. E vive Clock DVA e viva anche Cabaret Voltaire di Richard Kirk. E il loro esordio che si chiama Mix Up, si chiamava su Rough Trade, uno dei primi dischi usciti su Rough Trade. Il primo fu quello dei Stiff Little Fingers, no? Inflammable Materials, bellissimo disco, della scena panchettona nordirlandese. Richard Kirk con i Sweet Exorcist, fu anche la prima uscita della Warp, no? La famosa Intelligence Dance Music, EDM, meravigliosi primi CD della Warp. Mi manca Speedy J, questo lo cercavo da anni, io non sono mai riuscito a trovarlo, quasi tutti i CD di quegli anni, a parte Coco Steel, perché i vinili erano piuttosto limitati e ricercatissimi, fra cui anche Selected Ambient Works numero 2 di
Aphex Twin in vinile marrone dorato, era 10.000 copie mi sembra. Ma ho preso il ristampone, 4 vinili, quindi te lo godi un casino, come anche quello dei Polygon Window, sempre lui, no? Anche lì triplo vinile, meraviglioso. Belle ristampe Warp con anche i singoletti dentro. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Dicevamo, Cabaret Voltaire Mix Up si apriva con un pezzo che si chiama Kirlian Photograph. Ce lo ascoltiamo qui a Night Toys, in questo incedere lento e anche un po' violento, anche se violento non è. Un po' post-punk molto particolare, quello dei Cabaret Voltaire, venuto in concerto quest'estate gratuitamente in quel dei Fori Imperiali. Purtroppo lì non ci sono potuto essere, ero fuori, sono tornato fuori tempo massimo, nonostante l'amico Stefano Pepe mi avesse procurato l'ingresso, però sono andato a vedere Tricky e si bon voilà, quindi ci sta tutto. Questi sono i Cabaret Voltaire, che avrei visto volentieri, ahimè, anche perché mi sembra che è un farewell tour. Kirlian Photograph a Night Toys.

0: Yes, yes.
1: Mix Up era l'album dei Cabaret Voltaire, il loro esordio 1979 su Rough Trade. Richard Kirk & Company in questo pezzo drogatissimo, mi sia consentito dirlo, ecco perché così è, ed è stupendo ovviamente. Pensa come spiazzava nel 1979 un pezzo come questo, erano avanti anni luce. Nel frattempo ecco che arriva Rob the Grig, eccolo qua, eccomi, ci sono, ciao Dario e a tutti, buon Night Toys, che inizio, qua sempre pieni di sorprese, caro Rob. Un inizio Clock DVA and Cabaret Voltaire, ma non è finita qui. Mentre Antonella, grazie mille, ma ci potrebbero stare anche tutte e due, e quindi vediamo quello che succede. Nel frattempo è arrivato il mio amico Stefano Camoz, eccolo qua. Ciao a tutti gli amici di Night Toys, qui Camoz, come stato? Come state, scusa? Ti ho fatto la mia richiesta sul tuo WhatsApp, buon ascolto a tutti i presenti, evviva! Ciao Stefano, vado subito a vedere. Grazie. Ale ale. Chissà se i Kirlian Camera hanno preso il nome da questa Kirlian Photograph. Sicuramente Angelo Bergamini comprò questo disco all'epoca e potrebbe essere anche fonte di ispirazione per il suo progetto ancora super attivo, con la mitica voce di Alice Elena Fossi, anche sua compagna, sempre in giro per tutta Europa. Mi piacerebbe vederli da queste parti, speriamo arrivino qualche volta a Roma, perché mi piacerebbe proprio vederli. Infatti lui fondò la band nel 1980, il primo EP è su Italian Records, un EP di 4 tracce prodotto dal mitico, come si dice, dal mitico Oderso Rubini, ecco qua, volevo dirlo. Quindi su Italian Records, dove passava il meglio della musica alternativa italiana all'epoca, della nascente scena alternativa italiana. Da questo leggendario EP ci ascoltiamo questa traccia che si chiama No One Notice Them, su Italian Records, sicuramente fonte di ispirazione per Angelo & Company. Kirlian Camera, Night Toys.

Che pezzone narcotico ed acchiappante. Ero andato un po' in trance, a dire la verità. Meraviglia, meraviglia questo Extended Play, uscito nel 1981, appunto prodotto da Oderzo Rubini, è uscito su Italia Records, appunto. Un sacco di bei dischi loro, io questi primi due ce li ho, sia Kirlian Camera che anche It Doesn't Matter, e che appunto, e sarebbe il primo, quindi It Doesn't Matter Now, e sarebbe proprio il primo album che però uscì per un'altra etichetta, 1983, disco anche questo notevole. Cerco sempre Blue Room, 12 pollici, dovrei trovarlo assolutamente, perché quello è un altro pezzone da neuro. Arriva anche appunto la richiesta di Emiliano, benissimo, benissimo, che prendo subito e lascio in sorpresone. Allora, siccome il pezzo dei Cabaret Voltaire si chiama Kirlian Photograph, perché non mettere uno di quei pezzi che nel 1983 mi faceva impazzire, quando mettevo i primi piedi in discoteca, c'erano le canzoni dance, italo disco, ma poi nella discoteca che frequentavo io, il Due Stelle, praticamente iniziava la musica alle 15, no? E poi dalle 15 alle 16:30 c'era appunto tutta una bella sequenza dance, diciamo, anzi dalle 15 alle 16, poi dalle 16 alle 16:30 c'era la new wave, poi 16:30-17 c'erano i lenti, c'erano anche i lenti, mai ballati con nessuna, si fumava in quel momento. E poi riprendeva la disco, e lo stesso poi dalle 18 alle 19 c'erano incursioni meravigliose con magari Cure, U2 e quant'altro, ma nella mezz'ora New Wave, ecco, che c'erano New Gold Dream, per esempio, c'erano China Crisis, ricordo, erano sempre un po' quelli, quei pezzi, quella mezz'ora lì, no? E poi c'erano i Depeche Mode, appunto, con una traccia che mi piaceva un sacco e veniva messa nella versione live. La versione live era tratta da un EP che poi mi sono procurato in CD, ecco qua, anche questo è uno dei primi CD stampati, niente artwork, niente. Era l'EP di Love in Itself. E poi c'erano su delle canzoni live, una di queste era appunto, visto che abbiamo ascoltato Kirlian Camera, l'altra era Photograph, ascoltiamo questa Photographic in questa versione live che mi fa impazzire tuttora. This is Photographic. Lo dice anche Dave Gunn.

0: Che botta, ragazzi, che botta questo live.
1: Thank you very much.
0: Thank you, Dave Gunn. Thank you very much to you. Che bello sarebbe stato vedere Depeche nell'83 all'Hammersmith Palace di Londra, da dove proviene questa registrazione. 1983, l'uscita del singolo, può darsi dell'anno prima la registrazione, però una botta incredibile.

Guarda che questa l'ha scritta lui, Vince Clarke ovviamente, forse anche con Martin Gore. Però quei giri di synth erano del genio Vince. Rimaniamo in quei begli anni. Siamo lì tra l'80 e l'81, eh? The Clock DVA. Ai Cabaret Voltaire, a Killian Camera, ai Depeche Mode e anche ai Simple Minds, quelli sperimentali, quelli del bassone fretless di Derek Forbes. E pezzo incredibile. Anche questo facente parte del Cosmic Sound, Daniele Baldelli al Cosmic o al Typhon. Beppe Loda lo metteva su. Io ho una cassetta dove c'è questa traccia e poi viene mixata in Zaire. In Zaire, in Zaire. Che ci sta molto con questo. Ce l'ascoltiamo, League of Nations.

Yeah, eccola qua, League of Nations, Simple Minds, 1981, la sperimentazione, che c'era anche in tanti altri pezzi dell'epoca, anche di City of Lights, per esempio. Meraviglia, ragazzi. 18:47 di questo giovedì 17 settembre 2026. State ascoltando Night Toys con Dario Pizzetti, la diretta, mentre se lo state ascoltando di venerdì è la differita, ovvero la replica, sempre dalle 18 alle 21. Dai Simple Minds. Passiamo ai Sister of Mercy. Voglio dedicare questo pezzo alla mia amica Lucrezia Borsci, che ha compiuto gli anni l'altro giorno. E allora, visto che il suo nickname Lucrezia non è il suo nome vero, ma l'ha mutuato da questa canzone, allora voglio dedicarle per il suo compleanno questo pezzo, che la rappresenta in pieno, dall'album Floodland. Che Patricia Morrison al basso, dei Gun Club, che botta, ragazzi, dopo che tutti gli altri se ne erano scappati per formare i Mission. E quindi, cara Barbara Lucrezia, questo per te, happy birthday Lucrezia, my reflection.

Che pezzone, Lucrezia, My Reflection, dall'album Floodland, 1988, dopo la dipartita, cioè mi hanno lasciato Eldritch da solo, lui e Dr. Avalanche, e Wenas e Company, Craig Adams, eccetera, fondarono i Mission. Entrambi tuttora attivi. Fanno una bella tournée europea e i Mission non toccano l'Italia. Li vedrei volentieri 36 anni dopo. Tra parentesi, proprio in quel concerto di Brescia c'era anche la mia amica Barbara Lucrezia Borsci, il nickname meraviglioso, Lucrezia per Lucrezia My Reflection e Borsci per la passione per gli amari, ecco, ci siamo trovati subito. Happy birthday in questi giorni, cara Barbara, col tuo pezzo del cuore e anche band del cuore, presumo, no, sicuro. È un gol a porta vuota, dai. Sister of Mercy invece sono venuti un paio d'anni fa all'Orion. Tutti dicono che il concerto fa cagare, però mi piacerebbe andarli a vedere. L'anno scorso erano venuti addirittura al Castello Sforzesco e mi farei fregare i soldi da Andrew Eldritch un giorno e vedremo come va a finire. Nel frattempo è arrivata la nostra Dani Purple Heart. Evviva, evviva, accendo in questo istante loro, eccoli qua, i Sister of Mercy, che piacciono anche alla nostra Dani, viva! Almeno una gioia in questa giornata, ci vuole, ci vuole. Non è passata la bronchite, finalmente io ho fatto la radiografia di controllo, insomma tutto a posto. Il dottore ha detto la radiografia, ok, spero che anche lei stia bene, perché gliel'ho mandata via mail. Sì, sì, sto bene, poi mi sono rotto le palle per 6 penicilline. E antibiotici e quant'altro. Vedete, sull'ultima puntura l'ho fatta a Ferrara, eccoci, doveva essere anche la mia amica Lucrezia, ma non è potuta venire. Sono andato alla ricerca di un'infermiera. Cazzo, 20 euro per farmi fare una puntura. Io che sono capace a farle, mi metto a fare come secondo lavoro le punture. 15 euro, 15 euro per me. Viva la Dani e viva il Purple Heart! Arriva anche Maria Gianturco, eccola qua, da Maria Gianturco, fuoco e fiamme e vulcani ovviamente, vista la provenienza partenopea. Ecco Laura, sono uscita dall'ufficio col temporale, tornata a casa ora, un saluto a tutti, un cuore che ricambio, grazie Laura. Eh sì, qua girano le nuvole su Roma, per fortuna no, per fortuna niente ancora, anche perché l'ho presa tutta la settimana scorsa venendo in radio, poi mi è andata bene tornando a casa. E quindi l'acqua stasera no, dai. Forse piovigina domani. Ma domani c'ho una gita, una bella gita. In quelle vado a visitare la Corte di Cassazione e il Ministero di Grazia e Giustizia. Che gita, ragazzi. Spero non mi trattengono, ovviamente. Mentre arriva anche la Rosi, buon Night Toys e buona musica a tutti. Evviva! Poi pure sulle punture lucrano, cioè probabilmente ho fatto 2 chilometri a piedi per andarci. Andate e ritorno col caldo, così una fatica incredibile. Il giorno dopo c'ho il ginocchio a pezzi, dovrei fare anche una visita ortopedica. Però cazzo, mi sono fatto 2 chilometri a piedi ad andare. Ah, ma è a piedi? Sì, guardi, sono venuto a Ferrara in treno, per cui insomma non ero in auto. Potevo ascoltare 5 euro considerato, no? Totale assenza di ricevuta. Vabbè, vabbè, passata, la prossima volta al dottore gli dico, guarda, per fortuna c'ho un collega che me le fa, e quindi 5 su 6, pensa se avessi dovuto fare 6 punture, anche fare un abbonamento andava via un centino, eh. Infatti bisogna dire al dottore, cioè le punture le passa la mutua, però un'altra volta chiedo pasticche o bustine o qualt'altro, ecco, aerosol. E vabbè, questa è la richiesta invece del nostro Emiliano, che visto l'inizio con Clock DVA, Cabaret Voltaire e quant'altro, richiedo i Coil con Triple Sun dall'album The Ape of Naples, a proposito di Napoli e di Maria Gianturco, quindi gli scimmioni di Napoli, eccoli qua, i Coil a Night Toys con questo Triple Sun, nonostante le sonorità oscure.

Eccoli qui, Coil di Triple Sun dall'album The Ape of Naples, la richiesta del nostro Emiliano in perfetta linea con l'oscurità dell'inizio trasmissione tra Clock DVA, Cabaret Voltaire, Kirlian Camera, ma anche le sperimentazioni dei Simple Minds o le oscurità dei Sister of Mercy, senza dimenticare l'apparente leggerezza dei Depeche Mode. Super pezzo questo, grazie Emiliano, evviva! Mette la laurea, ecco, vedi, Emiliano potrebbe diventare ricchissimo se si mette a fare le punture in nero, Dario, c'ha ragione. Sai quanti dischi, è vero, oppure pagato in dischi, 20 euro, siamo così. Una puntura, un compact disc, due punture, un vinile. Oggi tra benzina e pranzo penso di aver speso più di quello che ho guadagnato, sono certo, guarda. Infatti ridevo l'altro giorno col mio benzinaio di fiducia, ho detto cazzo, tutte le volte che vengo qua a fare benzina è sempre più cara. Ma guarda, ho detto una volta al dottore, no, si regalava la lattina di olio extravergine, per esempio sai il centro Italia che è grande produzione tra Toscana, Umbria, no, Lazio, ecco, di olio extravergine di qualità, ecco. Al dottore non si regala la latta d'olio da 5 litri, ho detto invece quando è Natale vengo qua con le taniche da 10 litri e a Natale si regala la tanica di benzina a tutti, sai che penso di fare affari. Attenzione che il prossimo anno non si paga il bollo, eh? Per quel che mi riguarda, cioè io ho un Duster, il Duster ovviamente è 1500 diesel, cioè che quello lo paghi, quindi niente, il motorino non lo pagherò, quindi 26 euro. A fronte invece di 2 euro e mezzo di benzina o di diesel, a maggior ragione visto che la mia macchina è diesel. E la benzina, così, giustamente un bonus, era meglio togliere le accise sempre, perché quel regalo lì praticamente ci stanno uno o due pieni, ecco. Insomma, la solita mossa elettorale di Gioggia nostra. No, vostra, no, loro, ecco, diciamo. Due geni, John Balance e Peter Christopherson, sono i Coil, dice Emiliano, e veramente, queste belle sonorità minimali che tanto ci piacciono. No, davvero, davvero, e gli stipendi non crescono ovviamente, no? Cioè faccio benzina, cioè io col diesel praticamente ci vuole 100 euro per fare, cioè non faccio neanche più il pieno con 100 euro. Cioè sono partito che facevo il pieno con 70, adesso ci vuole più di 100 euro perché figurati 2,30 euro, il serbatoio tiene all'incirca 50 litri, se sei vuoto ecco qua, ho detto tutto. Il motorino, ho fatto benzina ieri, 5, cioè 10 euro, 4,70 litri. Ne facevo quasi 6. Vabbè, cioè vabbè un cavolo. Se fossimo in Francia saremmo tutti in piazza a sfasciare tutto. E invece, perché i politici contano, no, su questa cosa che noi siamo un po' pecoroni, che accettiamo tutto, che non ci ricordiamo niente, vedi Salvini che dice, sono 15 anni che dice tutto il contrario di tutto. Abbasso il sud, viva il sud, abbasso qui, viva là, viva, prima il nord, poi tutta l'Italia, io non mi sento italiano, il Presidente della Repubblica è così, gli italiani, andrebbe mandato via a calci al culo, che purtroppo è troppo tardi, prenderebbe un vitalizio fino a che morte non lo raggiunga. Va bene, finito il mio comizietto alla Pelù, scherzo, avete preso a proposito il biglietto, per i tre concerti dei Litfiba di quest'inverno? Fatelo, io l'ho fatto, evviva, chissà cosa ci faranno, sicuro che sarà una roba diversa, e non solo per i 7 pezzi finali. Quest'anno per la terza estate a fila è uscita la compilation Music for Hotels, curata da Vittore Baroni, dell'Hotel Acapulco di Forte dei Marmi, grande agitatore mail art, specialista di mail art, poi era nel collettivo Trax, con Ciani che è morto ormai, poi Forbici di Manitou, purtroppo è morto, anzi tutta la collezione Ciani l'ha comprata il Mart di Rovereto, è come quella del professor Bad Trip, per cui il Mart di Rovereto ha ancora più occasione di andare a vedere le cose, perché erano agitatori culturali oltre che musicisti, oltre che
far uscire delle robe interessanti su cassetta, quant'altro. Anzi, c'è già, ci sono studenti che fanno le tesi su Vittorio Baroni. Bene, terzo anno, la prima compilation, appunto si chiama Music for Hotels, visto che ha l'hotel di famiglia. La prima molto sperimentale, poi la seconda, quest'anno la terza, l'ha intervistato anche Gianluca Polverari qualche tempo fa, trovate il podcast su radiocittaperta.it. Fra le sperimentazioni di questa compilation, nel CD2 la traccia numero 12 è dell'amico Fabio Zigante, meglio conosciuto come Miss Xox, che fa questa cover, visto che siamo in tema di musiche particolari. Questa, sebbene non pensate sia, è Mare Mare di Luca Carboni, e questo è Xox, a.k.a. Mix Xox, a.k.a. un sacco di cose del Great Complotto. Ecco Mare Mare a Night Toys. Riconoscete la trombetta?

assumir.

c'è più un nonno. Mare, mare, mare, ho voglia di abbracciare tutte quante.

Chissà se Luca Carboni l'ha ascoltata questa cover e chissà cosa ne pensa. Sembra suonata sotto il mare, no? Con proprio la musica un po', come si dice a Roma, attufata, parte chiara e poi sembra cantata sott'acqua. Grande Fabio Ziganti, a.k.a. Xox, uno degli eroi del Great Complotto di Pordenone. Hitler SS, la band, che all'epoca con quel nome ebbe gli stessi problemi avuti un po' dai disciplinata, no? Successivamente. La trovate sulla compilation Sea Song Music for Altars No. 3 di Vittore Baroni. Lo potete ordinare mandando una mail a Vittore Baroni. E niente, la prima è esaurita, la seconda ce ne sono poche copie, la terza eccola qua. Robine sperimentali da un personaggio, appunto, che con Pier Mario Ciani, appunto, veniva da Udine, per cui erano molto legati col Great Complotto. Ci sono anche delle foto con Xox, Ciani, Baroni, Borubini, eccetera, Derso Rubini. E il cerchio si chiude con, no, con i Kirlian Camera di Italian Records di prima. Ecco la traccia, non perché ho su tre o quattro tracce. La prossima è del nuovo album degli Interpol, uscito dopo qualche tempo di silenzio. L'album si chiama This Mirror Weighs a Ton. C'è questo specchio, pesa tonnellate, una tonnellata. Il pezzo che ho scelto per presentare questo album si chiama See It Loud e questi sono gli Interpol qui a Night Toys. Un grande rientro è loro, un disco che ancora non ho preso ma che sicuramente andrà a far compagnia agli altri che ho, ovvero tutti gli altri.

Sid Loud, così si chiama la traccia, tratta dal nuovo album degli Interpol che si chiama appunto This Mirror Weighs a lot. Mi pesa comunque tanto, che sia una tonnellata o tanto, uguale. Ho fatto un, come si dice, un piccolo refuso, ecco. This Mirror Weighs a lot, no, a ton. E bis, basta, non lo dico più. È il nuovo album degli Interpol, ecco. Sid Loud, A Night Toys, mentre sono le 19:18. Ecco qua. Mentre vedi, Antonella mi dice, vedi, pensa che ti stavo chiedendo un brano degli Interpol che mi ha suggerito Amy, me lo sono conservato per richiesta lunedì. Lunedì è perché giovedì sarò registrato per... che devo andare su dai miei per appunto togliere, spero, la steccatura a mia mamma, spero che vada, che sia tutto ok, per cui poi starò su fino alla domenica. Se tutto va bene, sabato prossimo, appunto il 26, sarò in quel di Castelgoffredo, provincia di Mantova, per il Metapalooza Day, che sarebbe non lontano da Brescia, non lontano da Bergamo. Praticamente quella la settima edizione organizzata dai BBC, ci sono concerti in tutto il paese, no? Magari vai in una piazzetta, poi in un pub, così vari concerti dalle 17 fino a mezzanotte, varie band in giro per il paese, roba australiana, francese, c'è anche uno spin-off degli Alpaca e niente, il mio brano, ecco qua, era See Out Loud, dall'ultimo album appunto degli Interpol. Dice, che connessione, Medario connected to Anto a centrocampo, evviva, e gol ovviamente con gli Interpol, fa pure rima, ecco, evviva, no, tienilo, per cui se avete delle richieste, lunedì nel pomeriggio, più o meno dalle 16:30, registrerò la puntata, per non lasciarvi soli e lasciarvi appunto con una puntata nuova di zecca, mentre ecco qua, dopo, grazie Laura, per quello che mi hai scritto, adesso così lo... Così dopo appena lo metto spiego tutto, grazie. Sai che non la conosco questa tua artista, però Night Toys è anche una scoperta, come dico sempre, la sala giochi di Radio Città Aperta, ognuno porta i propri dischi, li mette lì e quindi se ne prendono un po' di miei, un po' di vostri e così funziona. Questo disco per esempio l'ha portato Bobbissimo, è il mitico disco degli Strangles che si chiama Oral Sculpture, quella con l'orecchione gigante, dei mitici Strangers, 1984, il pezzo richiesto si chiama Ice Queen ed eccoli qua a Night Toys, gli amici Strangers, troppo fighi sempre, e poi dico quello che dice Red Ronnie.

Mythici Stranglers dall'album Moral Sculpture 1984, questo pezzo Ice Queen con sonorità quasi dub, no? Con delay, echi vari. Sempre grandi dischi quelli degli Stranglers, almeno fino a questo sicuro. Io ce l'ho fino a questo, ecco. Ma veramente, sì, c'ho questo, c'ho. I didn't have time, the aces weren't mine. I knew the stakes were high. She started melting when I was dealting. I thought I'd just go along for the... C'è anche quello dove c'è Always the Sun, ovviamente il live, dove c'è anche All the Day and All of the Night. Che mi piace molto quella versione degli Stranglers, ecco. Quello che mi manca è 10, ecco. Che Raven nel frattempo l'ho trovato. Getting high. Che mi mancava, avevo i cofanettini con i CD, no? I bei cofanettini che magari 20 euro, 5 CD, però sono sempre fighi da... Per l'autovettura, una volta, adesso manco quello, ci abbiamo, ci hanno tolto anche quello, ci hanno tolto tutto, ci stanno togliendo tutto. Questo era il pezzo del nostro mitico, bobbissimo, che sicuramente avrà nella sua stanza della musica mentre manda le fiamme per gli alpaca Emiliano. Non mi ricordo come si chiama, un mio amico che mi ha detto: guarda, fra i gruppi c'è questo, c'è dentro uno degli alpaca o due degli alpaca, insomma c'è uno spin-off, quindi spero di essere là sabato, anzi se c'è qualcuno che viene io sarò in quel di Castelgofredo, città della calza, ecco. Vedete che tra Castelgofredo e Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova, le marche di calze famose, soprattutto quelle femminili, da Golden Lady eccetera eccetera, vengono da lì. Pompea e quant'altro, la OMSA. Però è forte perché, ecco, magari c'è un concerto in piazza, poi vai in un pub e c'è un altro concerto. Vedremo, vedremo, spero di andare. La Rosy invece dice: non ci lasci mai soli, Dario, avevo bisogno di un cuoricino che ricambio, grazie Rosy, che figata quei festival in giro per le strade con tutti quei gruppi, che peccato non venire, eh. Dai dai, mancano ancora 10 giorni, non si sa mai, io la butto lì. Ecco qua, questa è, presumo sia la tua richiesta di un album che mi piace da matti, cara Dani Purple Art, quindi me lo segno e fra poco arrivo. Cominciamo con una sezione italica che ce n'è un pochino nelle richieste. Evviva! Tra parentesi, questo è il super disco che ho anche io. In CD ho sbagliato a non prendere la versione in vinile che è uscita... Rimane, rimane! No, infatti, vedi, se ti rimane un buchino, ultimamente l'ho rispolverato, so che piace tanto anche a te. Vero? E un cuoricino ovviamente viola che ricambio. Sì, molto bello, c'ho il CD e quando qualche tempo fa era uscito il vinile, no? Per la prima volta in vinile, 1000 copie col CD dentro, non l'ho preso. E ho detto, vabbè, ho il CD, mo se lo stanno vendendo un sacco di soldi quel vinile. C'è un sacco, insomma, abbastanza, eh. Perché è un super disco. Arriva la richiesta intanto di Andrea De Pastaman. Questo qua è un richiestone, è un pezzone da 9 minuti. Dell'album dei Phillies che si chiama In Between, il pezzo si chiama In Between Reprise o Reprise, Reprise, Reprise, Reprise, In Between i Phillies and I Toys, grazie Andrea De Pastaman, evviva, facciamoci questa cavalcata.

I Phillies dall'album In Between, questa traccia si chiama In Between Reprise. 9 minuti e 22 di cavalcata elettrica, la richiesta di Andrea De Pastaman, una delle due, ma ha fatto un'altra richiesta, arriverà fra poco. Bello bello questo pezzo, bello bello i Phillies, grande band davvero. Purtroppo non ho nessun disco loro, neanche quello mitico azzurro con le loro facce, ma anche quello con la casa sopra è molto bello e li prenderò prima o poi. D'altronde non si può avere tutto, piano piano, tanto sto comprando solo roba vecchia, usata o nuova, ma pur di quegli anni meravigliosi che perlomeno con la mente ci rimandano alla gioventù, che comunque non se n'è mai andata, perché io nella testa ho 15 anni, il corpo dice diversamente. E allora, dopo il pezzo di Andrea De Pastaman, che domani ascolterà il podcast mentre impasterà chissà qual raviolo, ecco che arriva il pezzo della Laura. Ma vorrei chiederti un brano di una cantautrice polistrumentista di Los Angeles che forse domani andrò ad ascoltare, perché fa solo due date in Italia, di cui una qui nelle Marche. Il progetto si chiama Prune e lei si chiama Izzy Agarap. Ha fatto due album, appunto, questo è il suo secondo, dove hai preso il pezzo che si chiama System. Il pezzo che hai scelto si chiama Commotion, scelgo Commotion, ma l'album è tutto molto bello, è ancora tutto da scoprire per me. Spero di poter andare domani, vai Laura, vai Laura. Mica si può spendere i soldi solo per cibo e benzina, accidenti, vai, vai, vai. Vedrai che non te ne pentirai, anzi te ne pentirai se non andrai. Dove sarà? Macerata o giù di lì? Ce l'andiamo a ascoltare perché è una novità anche per me. Quindi ascoltiamo questi Prune, che beh, è una monobanda, dovrebbe essere lei da sola, forse. Il pezzo si chiama Commotion, ce lo ascoltiamo qui nei Toys.

Wow, ecco, finisce così questa cantautrice. Un po' sghemba come piace a noi, ovvero sghemba vuol dire, no? Non dritta, volevo dire, come posso dire, non dritta, quelle un po' deviate, ecco, un po' particolari, come piace a noi. Quindi direi, cara Laura, prendi la macchina e vai in direzione del concerto dei Prawns. Qui Dario, devi recuperare il loro esordio Crazy Rhythms, dici dei Phillies ovviamente, no? Che è quello azzurro. Eh sì, me lo prenderò, perché ho visto, però la ristampa costa anche un sacco di soldi, cioè un sacco, l'ho vista a 40 euro, cioè cercavo magari, visto che è un po' meno di 30, ecco. No, quello è un disco da avere, quello che dico sempre io, un disco da avere indipendentemente dal genere che ascolti. Devo farlo, guarda, è in wish list, lo prenderò prima o poi, mi si deve abbassare un po' il prezzo, perché sai, 40 euro per un disco che c'ha 45 anni, a meno che sai sia doppio cosa, magari è con edizione, magari con B-side, ecco, che aumenta così. Ogni tanto guardo di qua o di là per vedere se mi viene via a buon prezzo. La Laura mi manda un sorriso, un cuore, dai Laura, metti la prima e vai. Una volta si diceva metti la quarta, però insomma si parte con la prima. Poi mi racconterai, ci racconterai com'è andata. Brava, mi piacciono queste sonorità. Adesso devo dire, magari la seconda data è a Roma, ma sarà Milano. Nel frattempo voglio salutare l'amico Stefano Pepe, ormai nominato Sgt. Pepper, lo trovate qua il sabato pomeriggio assieme a Alessandro Sgritta, il suo Driving Saturday dalle 16 alle 18, a volte c'è Eugenio, a volte c'è Stefano. Dice: grazie per la trasmissione perfetta per spezzare dal lavoro e recuperare energie stasera per gli UZ. L'ho letto oggi che c'erano gli UZ lì al Casilino Sky Park e stasera non posso esserci, eravamo insieme poi quando li abbiamo visti un annetto fa e mi sarebbe piaciuto, ma sai, qua ho fatto un sabato il Casino Royale, sabato sono andato a vedere gli Strike con Paul Simon a Ferrara, quindi insomma, e i Persiana Jones pure, e quindi mi tocca saltarlo. Andrei anche a vedere i New Candies, li ho visti andrei anche a vedere i Klimt 1918, Klimt 1918, sabato al Monk, ma tre sabati consecutivi poi mi cambiano la serratura di casa, ne sono praticamente certo. Poi anche tu mi dirai com'è, mi devi raccontare anche dei CSI in quel dispello, chissà se faranno qualcosa, forse si parla di un tour acustico, però non so, è stata un'apoteosi questi 7 concerti, mi hanno assicurato il tour il prossimo anno, vediamo, speriamo. Complimenti a chi li ha visti, nel frattempo proprio per nominare qualcuno che c'entra con i CSI, il disco di Massimo Zamboni e Angela Baraldi, Infinita compressione precede lo scoppio, questa è la richiesta di Rob De Grieg, il pezzo si chiama Vorremmo esserci e arriva qui a Night Toys. Ce l'ho questo dischetto, assieme a Sorella Sconfitta, due bei dischi dello Zamboni solista.

0: Eccolo qua, vorremmo esserci, Zamboni, ok, aspetta che torno indietro, perché ecco qua, Zamboni Baraldi in questo pezzo meraviglioso, che si chiama appunto Vorremmo Esserci, da Infinita Compressione, precede lo Scoppio, un album bellissimo, e la richiesta
1: fusi nella calca senza
0: del nostro Rob De Grieg. Mentre arriva, ecco qua, vedi, sempre informatissimo sui concerti il nostro Stefano, è a Roma per Marte Live, la seconda di Preun comunque. Ah, benissimo, quindi martedì, no? Non è detto, perché Marte Live, dove lo fanno? Dove lo fanno? Informami, informami, magari riesco a sfuggire, però se domani è a nelle Marche potrebbe essere domenica sera, che sabato no, ho già appuntamenti familiari, ahimè. Grazie Rob, grazie a te, viva!
1: Vorremmo esserci.
0: Super pezzo.
1: Stringere le mani.
0: Infatti anche Emiliano arriva, ecco qua, vedi, Massimo Zamboni, ok, poi Angela Baraldi che amo tantissimo, secondo me sottovalutata, anche secondo me una voce che da oltre 40 anni nella scena bolognese è voce negli Stupid Set, no? Per esempio in pezzi degli Stupid Set, come Rossana Casale, altra cantante che trova voce in certi pezzi appunto dell'Italian Records di quei primi anni Ottanta. È fortissima davvero l'Angela Baraldi. Infatti anche bellissimo brano, grande Rob, dice Emiliano, si avvertono sentori di Montessori e di PGR, assolutamente. Anche il modo di cantare di Angela qua, no? Grandissima, ha fatto anche proprio bei dischi, anche i suoi da sola. Ho chiamato per prenotare il posto, Dario, vedi, ho martellato, speriamo che il maltempo non sia troppo maltempo, ma no, evviva, sono felice, vedi? Ho detto, pensa al pieno di benzina, e quindi ci deve essere anche gioia nella vita. E la gioia, per quel che ci riguarda, molto spesso ha a che fare con i concerti e con la musica. Ho paura di uscire col maltempo che puntualmente si presenta nei concerti autunnali. Sì, è un po' una variabile, ecco. Però dai, domani no, ecco. Perlomeno cielo, fermati per un po' di ore. Dai. Come diceva quel famoso film The Crow, non può piovere per sempre. Mentre l'Antonella dice ottima scelta Rob, manda un bel cuoricino per questo pezzo meraviglioso. Eccolo qua, bellissimo pezzo. Mentre arriva la richiesta della Rosi, sabato scorso erano tutti al Paese della Rosi, che ha un nome incredibile, non me lo ricorderò mai.
1: La calca senza
0: comprensione. C'erano anche Pietro e la Dani a vedere i Sic Tamburo, Bobbissimo, la Corine, tutti là presenti, tranne te. Io ero altrove, ma quando ci unisce la musica siamo tutti nello stesso posto. In un posto dove stiamo bene e ci divertiamo. Favorei questo pezzo appunto dei Sic Tamburo, fra parentesi anche Pietro scrive, ecco Gianmaria Cusani, sempre disponibile, sempre fantastico dopo i concerti. Verranno qui a Roma, erano venuti quest'estate assieme ai Tre Allegri, ma non ci sono potuto essere andato, non ci sono andato, insomma, ho detto una roba in un italiano approssimativo. Però tornano a novembre in quel dell'Orion, non il mio posto preferito, però sarebbe ora che li vedessi per la prima volta, dopo che ho visto solo Accusani da solo cantare i pezzi di Sic Tamburo con voce e chitarra in una serata del loro ufficio stampa Big Time qui al Monk qualche anno fa. Il pezzo che ahimè non hanno fatto è un pezzo molto bello, si chiama Parlami per sempre, ed eccoli qua i Sic Tamburo, a Night Toys.

0: Parlami per sempre, Sick Tamburo, Night Toys, meraviglioso questo pezzo, che purtroppo non hanno fatto, c'è sempre qualcosa che non fanno, no? In un concerto, per accontentare tutti, bisognerebbe fare tutti i pezzi.
1: E di come non senti più.
0: Evviva, uè uè!
1: Parlami dell'uomo che hai sognato, di quel giorno poi che l'hai sposato. Parlami di.
0: Ecco, sono sabato al largo, vedi?
1: Delle mani che ti sei lavato.
0: Proprio sabato, purtroppo, ahimè. Quindi ci sono i Klimt 1918 al Monk e Preun al Largo il 19. Infatti, se venerdì potevo avere la speranza che fosse domenica 20, che si prendesse il day off, magari per fare un bagno nel bel mare delle Marche. Invece, no, ahimè. Tu, Stefano, vai in uno dei due o pausa concerti anche tu. Rosy che mi dice: Angela Baraldi è bravissima, è sempre un po' nell'ombra da altri grandi. In Nomadic è stata fantastica, ecco, l'unica opera che non ho visto di Marocco, l'ho visto tutti e tre i Botanica, sia quello sulle stelle che quello sulle piante che il DNA. Nomadic non l'ho visto perché fece la prima nazionale qua, ma ero al lavoro proprio quella sera lì. Poi il CD e la maglietta, ecco. Ti dico, comprato dalla Merckx e maglietta che mi ha regalato gentilmente. Spero ci sia il disco, lo spero anch'io, Laura, che tu trovi il disco là. Sicuramente il merch ci sarà, magari non sarà una da t-shirts, ma il disco sicuro ce l'ha, anche perché magari, sai, dalle nostre parti non sarà di grandissima reperibilità. Grazie per il cuore, Antonella, dice Rob the Grig.
1: Di chi fa le regole ne gode.
0: E a proposito di Antonella, mi ha chiesto un pezzo, ma preferisco l'altro. Beh, li mettiamo tutti e due perché questo pezzo è uscito da poco. È una cover dei Volfango, ne parlavamo la settimana scorsa, dei Volfango che vedevano Bruno Dorella alla batteria prima dei Bacchi da Pietra e prima degli Ovo. Voi lo sapevate che Bruno Dorella dei Bacchi da Pietra è il fratello di Oriella Dorella, la ballerina, no? Io non lo sapevo, l'ho saputo poco fa. Cioè poco fa, qualche tempo fa in un'intervista su Rumore. Però no, abbiamo sempre respirato arte in famiglia, mia sorella Oriella. Cazzo, Oriella Dorella, cazzo. Chi l'avrebbe mai immaginato? Proprio leggevo qualche giorno fa. Vediamo.

Ecco qua, e allora aspetta che nel frattempo non stavo leggendo un po' la storia, vedi, in una prima session volevano fare, ecco, vedi, una cover, appunto, vabbè, insomma, la cover di Ozio nasce così nel 2009-2011. Parlami dell'uomo che hai sognato. E quindi fecero questa cover dei Wolfgang, Il Santo Niente di Umberto Palazzo. Questa è la richiesta della nostra Antonella. Gran pezzo già dei Wolfgang, appunto, e ora qui dai Santo Niente.

Wow, Ozio, santo niente, la cover dei Volfango che uscirà anche a breve, ecco, leggo qua nella cosa, tutto ciò perché qui mi parla di... parla un po' l'aneddoto di questo pezzo, no, che nel 2009-2011 stavano lavorando al seguito del Fiore dell'Agave. Ozio. E quindi registrarono un brano originale, la cover di Lode ai tuoi amici dei Diaframma per il disco proposto per il tributo alla band dei Diaframma che gli aveva proposto appunto l'amico Fiumani. In una seconda session registrammo l'originale tutorial alla cover di Ozio. E niente, quindi rovistando nei vecchi hard disk è stato trovato questo pezzo. Tutto ciò andrà a comporre un EP che precederà il prossimo album del Santo Niente, titolo provvisorio in esilio, che ho già scritto e provinato a casa. L'EP si chiamerà Anni Zero, quindi keep in touch. I pezzi usciranno uno alla volta, il parallelo con l'uscita dell'album, solista Golden Retriever. Insomma, un sacco di fermento a casa Palazzo, grabba il disco questo. Nel frattempo leggo appunto, ecco, uno dei brani che preferisco dei Sic Tamburo, dice Emiliano a proposito dei Sic Tamburo. A proposito, la Dani dice: no, noi non lo sapevamo, è di Oriella Dorella, sorella di Bruno Dorella. Neanche io avrei mai immaginato. Rosy invece dice: grazie Dario, un bel cuore, che ricambio per i Sic Tamburo sempre. E adesso arriva il pezzo della Dani, Purple Heart, dall'album meraviglioso, il suo secondo, La fabbrica di plastica. Gianluca Grignani sfancula il successo del Falco va senza catene, eccetera eccetera, fa un disco che nulla ad invidiare a certo rock che arriva dagli Stati Uniti in quel momento per Jam e dintorni, e fa un album incredibile appunto che si chiama La fabbrica di plastica. Questo brano si chiama La vetrina del negozio di giocattoli, del negozio giocattoli, scusate. E questo è Gianluca Grignani, la richiesta di Dani Purple Heart.

La vetrina del negozio giocattoli, la fabbrica di plastica, i giocattoli di plastica ovviamente. Gianluca Grignani, che sonorità ragazzi! Chissà se, no, non c'è, volevo dire che magari ecco nel 1996 quando è uscito questo disco, lui era reduce nel 95 di Destinazione Paradiso, no? Il falco va senza catene, quell'altro è usa gli sguardi, sa che conviene. La casa discografica voleva un altro disco simile, lui picchia questo disco incredibile. Nessuno avrebbe il coraggio di fare adesso, anche quelli che sono indie, che magari si appiattiscono verso sonorità più pop, più facili. Tutti vogliono i soldi. Diciamo che l'indie italiano quasi è morto, no? Negli anni zero, cioè con gli anni zero, come dice Max Collini, anni zero indie vero. E poi c'è stato pian pianino una discesa verso magari un hit pop, a volte anche di qualità, a volte molto meno. Anche se vogliono farcelo sembrare. Neanche dentro alla vetrina del negozio di giocattoli da bambini. Ale, ecco qua, vedi, a Sabato è dura, c'è pure Mauro Romano Giovanardi al premio De André, dice Stefano. Giovanardi che ad ottobre suonerà la Villa di Massenzio, ecco lì vorrei esserci perché mi sembra che nella serata c'è anche Marta Del Grande, ho visto l'ex Cartiere Latina, no? Dovrebbe essere lì questa cosa, almeno mi arriva la pubblicità dei biglietti. Qualcosa c'è già il weekend del 24, anche lì tipo una roba del genere con vari artisti. Però purtroppo come, scusa, il sabato o il venerdì o il sabato della prossima settimana ho visto queste cose qua, l'ex Cartiera Latina, via Appia. Dovrebbe essere lì. E ho letto che appunto ci sono, ora non ricordo chi c'è quel sabato o il venerdì, ma io purtroppo non ci sarò. Mentre proprio oggi mi è capitata la pubblicità, Marta Del Grandi, Giovanardi, tutti da quelle parti. Quindi mi sa, devo segnarmi la data e cercare un permesso da casa. Mentre va via Rob De Grieg, devo andare, grazie e buona continuazione. Vi ricordo sempre il podcast alla fine della trasmissione, un quarto d'ora dopo circa, già online con tutta la playlist. Playlist che in questo momento si arricchisce di un altro grande artista. Una seconda richiesta della nostra Antonella, Paolo Benvenu, e questa traccia che si chiama Pietre. Quanto ci manca Paolino. Un bacio ovunque tu sia adesso. A proposito di persone disponibili, fantastiche e meravigliose.

Che meraviglia questo pezzo di Paolo Benvenu, registrato poi al Palazzo dei Congressi, no? Qua a Roma riconosco quelle gradinate all'Euro, il vecchio Palazzo dei Congressi, dove c'è appunto questa gradinata che serve per le proiezioni o per cose teatrali che sono, praticamente il Palazzo dei Congressi è chiuso, no? E nella parte posteriore c'è questa gradinata tutta in marmo e c'è ovviamente il muro del Palazzo dei Congressi dove poter proiettare su cose, film eccetera, o fare rappresentazioni teatrali. Ci manca tanto, questo era l'album dell'odio e dell'innocenza. Grande Paolo, tutte le volte che è in concerto, era in concerto qua a Roma, sempre un sacco di chiacchiere, si andava a casa alle 2 di notte, simpatia veramente incredibile. Abbiamo fatto anche un living room qua a Radio Città Aperta assieme a Nicola Sciuferri. Ci manca veramente tantissimo. Un bacio, un abbraccio gigante veramente là nell'infinito dove alberghi ora. E domani è già tardi. Grazie per questa richiesta, Antonella. Andiamo alla seconda richiesta di Andrea. La verità. E si prende un ottavo di trasmissione. Tra i 10 minuti dei Phillies e i 5 minuti quasi di questo pezzo meraviglioso. Scherzo, Andrea, scherzo. Mi sa che mi fai con i tuoi pezzi, ci fai una bella impastata di ravioli domani. Eugenio Finardi, l'album è Sugo. E questa è la musica ribelle, quella che trasmette Radio Città Aperta, la nostra musica, quella che ci piace tanto. Evviva la musica vera, evviva la radio libera.

0: La musica ribelle di Eugenio Finardi, l'album Sugo, i meravigliosi periodi della Cramps, i suoi dischi di quegli anni, Sugo, Blitz, Diesel, Roccando e Rollando, Non gettate alcun oggetto dai finestrini. Ma anche l'ultimo album pare che sia interessante, non l'ho potuto ascoltare ancora, ma pare che sia bellissimo, come quello di una dozzina di anni fa, che in questo momento mi sfugge il titolo, che è stato prodotto da Max Casacci, anche lì sonorità Cramps veramente interessanti. Anche l'album Finardi è molto bello, quello dove c'è lui che è tutto strisciato, no? Il primo fuori Cramps.
1: Legge di amore e di tutte le avventure dentro nei libri.
0: Grande Finardi. Questa è l'altra richiesta del nostro. Andrea De Pastaman, nel frattempo ecco qua, vado a leggere con Emiliano e Paolo, con un cuore rotto veramente di tristezza per la sua mancanza, perché veramente ha fatto dei dischi favolosi, tutti, anche quelli degli Scisma e anche questi, anche i suoi. Grazie a te Dario, un cuore che ricambio all'Antonella che ha richiesto il pezzo di Paolo Benvenu. Mentre ecco qua, Darione De Ondari, vi saluto tutti, è stata una puntata meravigliosa come sempre. Finirò domani l'ultima parte, un abbraccio a tutti, grazie, un bacio a te Rosy, grazie a te, viva!
1: Dolce ma forte, non ti molla mai, è un'onda che cresce.
0: Un break dalla musica italiana con questa richiesta del nostro Stefano De Camoz. Sai che non la conosco questa artista, 1972, Tia Blake, l'album Folk Songs and Ballads, a proposito di cantautrici, questo pezzo si chiama The Rising of the Moon, il pezzo di Stefano De Camoz.

Molto bello questo pezzo di Tia Blake, Folk Songs and Ballads, l'album The Rising of the Moon. Molto bella questa richiesta del nostro Stefano De Camus, stupenda, non la conoscevo e bello, pare irlandese da come leggo in giro, forse sono io che non ci ho mai incocciato contro, però veramente non l'avevo mai sentita e devo dire che mi piace molto questo pezzo. Grandissimo Finardi, sempre bello ascoltarlo, dice la Laura, con un bel cuore per Eugenio. Era la richiesta del nostro Andrea Pastaman. Finardi poi ha una voce incredibilissima, connotante, stupenda. Grazie Stefano De Camus per questo bel brano. Nel frattempo, in questi giorni ci sono stati un po' di compleanni, anche uno anche oggi, no? Dei nostri amici. Questo è il nostro Matt, che è stato uno di quelli che è andato a vedere il concerto dei CSI in quel di dove erano? Fasano, forse Melpignano, non ricordo, insomma, comunque dalle sue parti. Beato lui, e quindi continua il viaggio dell'età. Il compleanno, cioè la vita è un viaggio, no? E quindi compi gli anni e viaggi verso l'anno successivo, e quindi il pezzo perfetto è tratto da Codemondo e ovviamente si chiama In Viaggio. Questo per il nostro mitico Matt, che ascolta il podcast il venerdì mattina. Vai Giovanni Lindo, canta per Matt. Happy birthday to you.

Pezzone incredibile da un disco incredibile, Code Mondo, forse il mio preferito dei CSI. Disco veramente stupendo, stupendo. Senti, io metto al terzo posto Linea Gotica, ecco, metto primo Code Mondo, secondo tre e terzo Linea Gotica. Infatti mi scrive, ecco qua, la Laura, che anche lei come Emiliano, ma tanti altri, l'amica Valentina, per la Peppa, Simona, che sono andate

E quindi niente, ecco l'amica Valentina che saluto, assieme a Simona che saluto, Stefano e Elisabetta, Emiliano, la Laura, Irma, Massimo, Paolo, quanti sono andati là? Tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, che sarei io. Che concerto, Dario, troppo bello. Io stavo davanti in direzione, diciamo, di Canale Maroccolo. E dove se no? Quella è la zona, anche quando si va a vedere Litfiba, la zona, si sta in zona Maroccolo. Incantata, ci credo, ho visto la playlist, ho parlato con un'amica, dicevo, ecco, mi dice, è andata, ha fatto i due Montesole, il primo è stato un disastro, il secondo invece meglio, poi chiaramente la situazione viene rodata e... Lo stesso Zamboni ha dato 4 stelle a Spello, ecco, vabbè, spero nel prossimo anno, dai, che facciano sto tour. Ci terrei. Anche Matt si è divertito alla grande. Ci è andato anche il nostro Pontagnez, no? In quel di Catania, nell'ultima data a Villa Bellini, mentre Rose e Mariella non sono andati. Che non sono molto addicted to CSI. Per certi versi sono più CCCP anch'io, però questo pezzo ce l'ha, dei CCCP. Bella Matt, happy birthday to you. E c'è stato un altro birthday, quello della Katia, sempre lo stesso giorno. Cosa mettere alla Katia? Metto una coppia di siciliani. No, lei no, perché è di Livorno, giù di lì. Ma lui, Dario Mangiaracina, ovvero Mangia Uva, è di Palermo. E quindi dall'album Gogo Diva, Happy Birthday to Katia con Guarda come sono diventata, che è un bellissimo pezzo, il mio preferito forse di questo album, che appunto si chiama Gogo Diva. Ed era il loro terzo, se non sbaglio, prima dell'esplosione con Ciao Ciao. Ce lo ascoltiamo qui a Night Toys, un po' che mancavano le rappresentanti di lista. Servono i compleanni a volte, no? Per rispolverare certe tracce.

0: Mi piace un sacco il testo e l'epicità di questa traccia, no? Favolosa, favolosa, Gogo Diva! L'album, la rappresentante di lista, di cui aspettiamo cose nuove presto. Guarda come sono diventata. Per il compleanno della nostra Katia, sempre il 14 settembre, come il Matt.
1: Bisogno di credere a una storia.
0: Poi la voce della mitica.
1: Mai vorrei decidere di superarmi.
0: Della mitica Veronica.

0: liberi.
1: Evviva, evviva i compleanni che celebriamo con la musica. Stessa posizione per il Litfiba davanti a Marocolo, ovviamente.
0: Starti dietro già perdere.
1: Adesso aspettiamo i palazzetti, quindi. Palazzetti. Alcatraz Milano, Venaria Reale, Teatro della Concordia, Torino.
0: Guarda,
1: e Roma, Palatlantico, Atlantico Live. Non riusciremo a cantare questa canzone con queste vette che mi piglia la Veronica Lucchesi. Grande, viva e viva il compleanno anche di Katia. E dopo Mate, dopo Katia. Pensiero per un'altra mascotte di Night Toys, la Serena di Ross e Mariella. E allora so di essere scontato, ma questo pezzo, sai, io ero un super fan di Camerini. Alberto Camerini, Rudy e Rita, Rock Mantico non mancavano, e poi ho recuperato anche gli album precedenti. Pane quotidiano e Cenerentola, Comici cosmetici,
0: cosa faccio domani, perché
1: Gelato metropolitano,
0: io da me.
1: Cenerentola e il pane quotidiano.
0: Inavo.
1: Questa invece è Serenella, bellissima, che mi piace da morire. Quindi Serena,

Wow, eccola qua, Serenella, Serenella, bellissimo questo pezzo di Alberto Camerini dedicato alla Serena, piccola piccola mascotte, un po' più grande di Livia ovviamente. Dina e Toys e figlia di Rosemariella, che saluto. Sabato, come dicevo, ero in quel di Ferrara, fra le mura amiche di Ferrara, dove c'erano appunto gli Strike, Paul Simonon, dei Clash, con cui ho fatto una bellissima foto. Una serata incredibile, grazie Antonio Dondi, Marci Deep, tutta la band, Don Diego, tutta la band fantastica, simpatici, incredibili, una serata meravigliosa. Sono andato a casa alle 2 di notte. Parlando con la band e tutto questo, ma bellissimo, una serata stupenda, indimenticabile. Voglio mettere un pezzo di Persiana Jones, siccome l'altro ieri sono andato a farmi una bella pizza con Dario Daniela, Tribal Cabaret, e gli amici Rita e Carlo, siamo divertiti, e visto che vi dicono sempre che sono una minaccia alcolica come Super Chuck, ecco il pezzo di Persiana Jones che si chiama Minaccia Alcolica, e quindi dedicato a me stesso, eccola qua che arriva Night Toys.

Yeah, per Sarah Jones. Zan Zan. Eccoli qua, Minaccia Alcolica, la canzone mi è dedicata. Scherzo, sono bravo. Anzi, con tutti questi antibiotici non sto bevendo niente praticamente. E vabbè. Dai. Liceo della meravigliosa serata con Persiana Jones, Strike e Paul Simonon. Ecco, questo pezzo tratto dalla Grande Anima fu una loro grande hit, ma sabato non l'hanno fatta, si chiama Cuore Bastardo e ce l'ascoltiamo qui a Night Toys come bonus track dal concerto di sabato scorso. Strike da Ferrara.

Del mio corazon, grandi strike, fantastici, un album incredibile, la grande anima, una carriera incredibile celebrata sabato scorso in quel di Ferrara davanti a oltre 3.000 spettatori alla Darsena, un posto stupendo, una serata proprio top, da 1 a 10 quanto gli dai? 12, seratone, e poi c'è stato il DJ set di Paul Simonon, tutti che hanno portato i dischi dei Clash da far firmare, io no, con tutta la trasferta, poi non avrei dovuto portare un CD, ma ce li ho in vinile, quindi stare tutto il giorno, cioè a vedere il concerto con un vinile accollato per 6 ore proprio non mi va. Ho fatto la foto però, e insieme agli Strike però il nostro Paul Simonon ha cantato questo pezzo. Bisogna presentarlo con questo giro di passo incredibile, Guns of Brixton.

The Guns of Brixton, cantata da Paul Simonon in quel di Ferrara assieme ai Clash, no, assieme magari, assieme agli Strike, fantastici, fantastici, fantastici Strike, Persiana Jones, fantastico Paul Simonon, e poi l'altro DJ set del tastierista dei Big Audio Dynamite, mentre giravano birre alla grande, che gioia ragazzi. Sono arrivate le 21 e quindi è arrivato l'ora dell'ultimo pezzo. Night Toys presenta The Last Truck, un altro pezzo che c'entra con la serata di sabato, perché ne è stata fatta la cover dagli Strike con grande gioia, era un loro classico, lo facevano sempre e non è mancata neanche, diciamo, dei due classici mancati, Cuore Bastardo di prima e Tequila Boom Band, che era la classica chiusura, no, del concerto. Però ragazzi, che botta. Bene, e allora, arrivati alla fine della trasmissione, vi voglio ricordare, giovedì prossimo sarò registrato, ma vi lascerò con una puntata nuova di Zecca, per cui la registrerò lunedì. Se avete delle richieste, fatemele avere via WhatsApp, in DM, in Instagram, come volete, io le accetto e le troverete nella puntata di giovedì prossimo. Per chi il 26 sarà dalle parti di Castelgofredo, molto probabilmente mi troverete là al Metapaluzza. Castelgofredo, provincia di Manto, organizzato dai BBC. E quindi, ringraziando tutti quanti, a tutti quanti, da Bobbissimo a Stefano De Camoz, a Maria Gianturco, a Dani Purple Art, Pietro, Stefano, Elisabetta, Roberto, The Grig, l'Antonella,

La Laura, eccolo qua, buona serata. Entro lunedì, sì, registrerò lunedì, diciamo verso le 16:30-17. Per cui sarò qua tipo fino alle 20 più o meno. Per cui grazie, doppio cuore che ricambio, Laura, grazie, buon concerto domani sera. Grazie, super bobbissimo, serata super, in alto i boccali, grazie. E super Emiliano, sempre puntate top, grazie Dario, lunedì per la richiesta, viva i boccali anche di Emiliano, un cuore che ricambio, grazie. E poi auguri ancora a Matta, la Katia, la Serena. Un saluto a Mariella Ross Pontagnez, l'Alessandra che mi ha scritto, Mariano, il Mike. Ecco, ho messo un attimo così senza abbassare il cursore, sta finendo il pezzo. La Silvietta, Andrea De Pastaman, la Miriam, un abbraccio grande.

Andre DJ, presto una puntata insieme. Montagnez, l'ho detto. E quindi grazie mille di questa bella serata, e chiaramente la fanno gli Strike, perché non metterla anche noi? Chiudiamo così in bella festa The Pogues dall'album If I Should Fall From Grace With God, questo pezzo che si chiama Fiesta ed è la fiesta di Night Toys. Grazie mille per le vostre richieste, per starmi vicino, per ascoltare Night Toys diretta, differita, ovvero la replica il venerdì sera dalle 18 alle 21, o il podcast già online fra una decina di minuti con tutti i titoli. Grazie, grazie, fate i bravi, vi voglio bene. Ciao ciao, a giovedì prossimo, registrati, ho detto, quindi entro lunedì se avete delle richieste, grazie. E puntata nuova di Zecca che ascolterete giovedì, grazie. Baci tanti. E buona musica sempre a tutti.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.